0: Tra l'altro qualcuno ci ricorda al 3882 3882 che la
1: che
0: vicenda
1: siamo due scemi.
0: Sì, a parte quello, e la vicenda di Papa Leone ricorda anche un po' quando Papa Francesco, dopo praticamente neanche 24 ore che era diventato appunto Papa, aveva insistito per pagare il conto dell'albergo, sì, ritirare personalmente i propri bagagli. Era un po' un gesto di umiltà, e ricorda, no, questa storia del Papa che chiama la banca a Chicago, cioè ricorda molto il gesto umile, no, di dire, di presentarsi con nome e cognome senza dire subito salve, io sono il Papa.
1: No, anche perché quando sei Papa hai delle responsabilità gigantesche, no? Certo. Cioè, avrai qualcuno che fa quella cosa per te, ma più che altro non per non umiltà, ma perché magari hai quel tempo di usarlo per fare dell'altro.
0: Però a quanto pare, magari dopo due mesi all'inizio, capito, sei ancora, devi ancora capire cosa delegare,
1: a chi chiedere.
0: Quindi vabbè, questa la faccio da solo.
1: Ora c'ha Swar Speed ed è tranquillo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Let's go! Siamo noi, i Guerrieri della Notte, siete su RDS e siamo Ale e Phil fino alle 5 del mattino. Siamo con voi.
3: Sì, sì, tutto vero, confermo. Salutiamo anche il nostro Alessio Elettroli, il paguro, a coadiuvare il nostro Pino in regia. E come al solito, tra poco, visto che siamo alle porte di un nuovo weekend, scopriremo un po' quelli che sono A, gli appuntamenti sparsi per il nostro paese, B, gli appuntamenti sportivi da poter vedere in televisione, C, gli appuntamenti invece cinematografici di serie, perché c'è un bel po' di ciccia in questo momento.
2: Non avete scuse. È un fine settimana pregno di roba da fare e ve le raccontiamo noi ovviamente tra qualche istante dopo la sequenza mixata da Maurizio Rocca che sta per cominciare e si parte così.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte. Sempre, sempre. Sono maledetto
1: figlio. Questa è RDS 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Miles Smith, Drive Safe qui su RDS, chiude la nostra sequenza mixata. Pronti? Perché abbiamo un sacco di cose, di appuntamenti da registrare. Come sempre chiediamo anche a voi di magari suggerirci eventi, cose che succedono nei vostri paesi, nelle vostre cittadine. Raccontateceli, perché magari prendiamo spunto anche da quello che ci scrivete, no?
1: Ecco, mi raccomando, gli eventi devono essere questo weekend, perché le volte ci mandano: ciao, guarda che a settembre c'è la fila delle castagne. Ho capito, ma no. 4 mesi, deve essere di questo weekend. Sì, sì, 38822 38822, meglio sottolineare.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Nella notte dei guerrieri torna l'appuntamento col dove si va, cosa si fa. Gli appuntamenti in giro per questo weekend. Prima però ci sono i Comacose, Fiamme negli occhi.

0: Harry Styles con Aperture su RDS nella notte dei guerrieri, e come al solito il venerdì notte vi facciamo un po' una panoramica di alcune delle manifestazioni culinarie, celebrative, festose, DJ set, appuntamenti di questo weekend, sia quelli che troviamo noi sia quelli che magari sponsorizzate voi. Lei che cos'ha, signor Corsi?
1: Allora, leggevo

0: Un amico che ci scrive al 388-22-388-22 che c'è un evento molto molto interessante a Seravezza, si dirà così?
1: Sì, sì.
0: Conosci?
1: Sì, io avevo una fidanzata seravezziana,
0: dedicata all'olio, si chiama Enolia e ci sono come sempre tante eccellenze gastronomiche artigianali toscane, tra cui i servanti, che sono questi salumi conservati sotto cera. Conosci? Mai mangiato?
1: No, non me l'ha fatto assaggiare la mia fidanzata.
0: E ovviamente c'è questo evento dedicato ad oltre 200 etichette vinicole nelle quali conoscere le caratteristiche, ci sono degustazioni, presentazioni, prodotti di alta qualità che possono anche essere acquistati e il tema centrale sarà l'olio. Io impazzisco per gli oli aromatizzati.
1: Sì, è una roba
0: devastante, perché poi utilizzati con le pietanze giuste ti danno, no, un sapore, una marcia in più, come dice Barbieri, no? Quando c'è il sale in più, in questo caso l'olio, danno una marcia in più ad alcuni sapori che proprio acquisiscono altro colore.
1: È palese che sta saga l'ha pagato perché ha fatto un minuto e mezzo di pubblicità. Evidentemente ti ha dato dei soldi.
0: È l'olio che mi piace. No, certo.
1: Non è che se ne parli magari, te lo regalano. Mentre invece a Gorizia.
0: Non siamo. Magari qualcuno sta ascoltando.
1: Cioè, noi ci proviamo sempre, da 2 anni non ci ha mai filato nessuno. Gorizia questo weekend c'è Pizza Festival, con un vero e proprio villaggio della pizza, con non solo ma soprattutto la pizza napoletana, pizza fritta, il cuoppo, il panzerotto, il calzone, eccetera eccetera. Per gli amici celiaci c'è anche la pizza gluten free, ci sono anche dei spettacoli, DJ set, aria bimbi, tutto in questo weekend. Mentre invece a Verona c'è le piazze dei sapori, una cosa molto bella perché sono tante e bellissime le piazze nel cuore appunto della città scaligera. Ogni piazza c'ha delle zone dedicate appunto all'enogastronomia, non solo del posto ma anche un po' di tutto il nord Italia.
0: Sì, e poi salutiamo Fabrizio dalla Liguria che ci scrive: a Genova questo weekend Sagra del Pesce, ad Imperia se volete c'è invece Aromatica che celebra le erbe aromatiche e le specificità, ci scrive, del ponente ligure. Quindi volendo insomma salutiamo anche Fabrizio. Grazie guerrieri per tutte le vostre dritte.
1: Ecco, speriamo che qualcuno non si sbagli, lo mandali. Io cercavo delle erbe, ma ci sono delle erbette qua. No, guardi, questa è aromatica, questa è la salvia. Ma vabbè, si salvia chi può, dai, proviamo. Vabbè, dopo questa.

0: cose della vita, canta Eros su RDS in chiusura di Sequenza X.
1: Sembravi più la Poelkan in realtà.
0: Facci vedere un attimo cosa stonghi.
1: Okay. Ale, bravo a fare delle imitazioni. Il problema è che dopo un po' le mischia.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, sì,
1: non riesce a tenere il personaggio.
0: Quello che avevo fatto prima era Ligabue, però.
1: Sì. Perfetto.
0: Anche un po' Morandi.
1: Sì, sì, poi qualcun altro voleva buttare dentro.
0: Anche Vasco sembrava.
1: Va bene.
0: Concedendo
1: vita. Certo. Vai poi a qualcos'altro.
0: Piacere. Basta, dai. Tra poco
1: bene così,
0: le notizie sceme.
1: Perché intanto.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Senti anche questa, Ciao, siamo The Black Eyed Peas e questo è il nostro grande successo, Ritmo.
1: Ma cosa c'entra?
0: Sono uguali, io li faccio uguali.

0: Elizabeth Taylor, il nuovo di Taylor Swift, riascoltato nella Notte dei Guerrieri. Parto io con le notizie sceme e ti parlo di un'incredibile vicenda che arriva dalla Germania.
1: C'è.
0: A Kempten sei stato?
1: No,
0: conosci fidanzate?
1: Quella
0: sagre,
1: di mano.

0: tedesche.
1: Niente. A Kempten cosa succede? Che un uomo di 40 anni con sua moglie di 39, ex dipendente comunale lui, hanno rubato circa 2 milioni di euro quasi in 10 anni.
0: Pian pianino.
1: C'è stata in 10 anni. L'udienza avvenuta martedì scorso, anche con la compagnia dell'uomo, rischiano fino a 10 anni di reclusione. Loro già da novembre sono in custodia cautelare. L'indagato lavorava per l'ufficio lavori pubblici del comune e per oltre un decennio è stato responsabile dello svuotamento dei parchimetri e ha ammesso di aver rubato un totale di 1,34 milioni di euro in 355 episodi distinti tra il 2020 e il 2025. Ha dichiarato di aver prelevato le monetine dai parchimetri, di averle messe nei sacchetti di plastica e poi le portava a casa. In altre occasioni sarebbe stata la moglie a farlo.
0: Eh beh,
1: insomma, all'inizio dice si trattava di qualche moneta, poi piano piano abbiamo capito che nessuno ci diceva niente e abbiamo continuato, per un totale appunto di quasi 2 milioni di euro.
0: Vedi, quando si dice vabbè, ma una monetina che sarà mai? Una dopo l'altra, dopo l'altra. Ci puoi fare
1: un centesimo oggi, un centesimo domani, sono 2 centesimi per 10 anni, capito?
0: Sì, il calcolo è molto veloce. Mentre invece problemi economici ha rischiato una piccola azienda, una piccola birreria e produttrice di birra in Bretagna, nel cuore di Finisterre. Si chiama Brasserie d'Imprimerie de Bonalec. Che qualche anno fa, come l'ho detta?
1: Ne avremmo fatto anche a meno, sì.
0: Vuoi che lo ridico? La Brasserie d'Imprimerie de Bonalec. Un'idea, facciamo una birra con anche una sfumatura di limone, no? Ce ne sono tante, le radler, che a me l'estate piacciono. Gli amanti della birra non le amano perché sono un po' fresche, però d'estate, no, ci sta. Loro cosa dicono? Ma troviamo un'idea di marketing forte.
1: Cioè?
0: Chiamiamole lemon, limone, birra lemon, se vabbè, John Lennon. Fermi là, la chiameremo John Lemon. Quindi producono questa birra dove nell'etichetta c'è un John Lennon stilizzato, ovviamente con i suoi occhiali rotondi, che fa la V con le dita, e la chiamano appunto John Lemon. Yoko Ono, che notoriamente non è proprio un posto di simpatia, scopre la cosa, non la prende bene e decide di fare una querela molto pesante insieme a quelli che sono gli avvocati dei Beatles, che io non mi metterei contro così.
1: No, onestamente no.
0: E quindi vanno in una causa pesante contro questa piccola birrificio. La richiesta di risarcimento era di almeno 100.000 euro più la chiusura ovviamente del marchio, eccetera eccetera. Alla fine, per fortuna, sono arrivati ad un accordo per non pagare la multa, cioè questa azienda non dovrà dare nessun tipo di pagare nessun tipo di multa, ma finite le scorte della John Lemon non potrà più produrle.
1: Ma cioè, non basta togliere l'immagine di lui, basta, cioè John Lemon perché non lo possono usare?
0: Dai, no, perché
1: chi è John Lemon?
0: Perché il riferimento è quello.
1: Il riferimento, ma quindi Lennon, lui è Lemon.
0: Possono fare la birra, ma la devono chiamare con un altro nome.
1: Vabbè, pensiamoci, va, così gli possiamo dare un suggerimento.
0: Tanto
1: magari
0: peggio di così non possono fare.
1: Chiamatela Lemon Tree, scusa.
0: Eccolo. E vai un'altra denuncia.
1: Ma perché?
0: Vai.
1: Scusa, perché?
0: Corsi Alessandro a punto corsi chiocciola e poi dopo fate la vostra bella denuncina.
1: Chiamatela Lemon Tree.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E ora frasi in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa nostra.
4: Ora forse siamo solo bossa nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Drop Dead. Come sapete, la battle delle quattro è la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Dovete schierarvi per la vostra categoria, perché noi sceglieremo 5 vocali. La categoria che arriva prima a 3 poi avrà diritto ad un'estrazione e chi verrà sorteggiato si porterà a casa la nostra bag.
1: Ecco, per dovere di cronaca va detto che il sabato mattina, venerdì notte, che dir si voglia, solitamente all'appannaggio di chi va a dormire, di chi si sveglia presto, perché comunque c'è il weekend alle porte, quindi oltre a quelli che si svegliano presto per andare a lavorare, tanti magari per fare un weekend lungo, per partire, per andare in trasferta, quindi notte tardi, fatevi sentire.
0: Dai, 38822, 38822, tutto questo tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Prima però, come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia? Cerchiamo di capire tutto con gli esperti di Trebi Meteo e le previsioni.
3: Si attende una bella giornata di sabato di piena primavera su buona parte della nostra penisola, tempo asciutto ed assolato e temperature massime anche prossime ai 26-27 gradi in molte zone della Valpadana ed anche delle regioni centrali tirreniche. Ma il tempo volgerà ad un peggioramento a partire dalle Alpi occidentali, sulla Sardegna entro fine giornata e domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica, sarà buona parte del centro-nord a risentire di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse ed anche un calo delle temperature. Per tutti i dettagli in merito vi rimando alla app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
4: Let's go, ci siamo amiche e amici, l'ultima ora di questa settimana insieme della Notte dei Guerrieri, anche se alla fine si va avanti per tutto il weekend con Corradone Trisoglio, che approfittiamo per salutare e ringraziare, gli vogliamo sempre tanto bene.
2: Sì, noi siamo Ale Phil e in regia l'accoppiata vincente del fine settimana, il controllo qualità del paguretto Alessio Rettaroli e ovviamente il nostro Pino, e tra poco la battaglia delle quattro. Se volete potete guardarci anche in televisione, vi basta mettere il 265 in TV appunto per l'RDS Social TV sul digitale terrestre, oppure scaricate l'app e ci portate sempre con voi.
4: C'è anche la pagina e il gruppo Facebook I Guerrieri della Notte. Bravo. Di RDS, buongiornotte, ci trovate anche lì e ora trovate quattro successi in fila e il primo è un pezzo meraviglioso dei Queen.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: senza di te.
1: Il disco che chiude i quattro successi in fila è quello di Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco. Qui su RDS, La notte dei guerrieri, l'abbiamo tanto decantata, l'abbiamo tanto anticipata e finalmente è arrivata la grande sfida delle quattro. Ci sono due mondi lontanissimi che si incontrano a quest'ora tra chi va a dormire molto tardi, come noi che vi stiamo parlando, e quelli che si svegliano molto presto, come Max Del Buono, che tra pochino sarà in onda qua con noi.
2: Quindi tra poco i vostri vocali da registrare e inviare adesso al 38822 38822.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo. RDS.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì.
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: La notte dei guerrieri che pian piano diventa mattina. Tra poco la prima RDS Bag volerà uno di voi nella Battle delle 4.

0: Siena Spyro con la sua Die on this Hill, questa è RDS, questa è la notte dei guerrieri, questa è la sfida delle quattro.
1: E allora dai, Die on this Hill, dai, sentiamo.
2: Buongiorno RDS, Vincenzo da Catena Nuova, autista, sì? Sveglio dalle 3:15.
0: Sì.
2: Quindi sveglio, semaforo verde, quindi sveglio tutti i giorni a quest'ora.
0: A quest'ora, va bene.
1: Luca, incredibile come sta cosa del semaforo, che noi non citiamo mai, sia comunque rimasta in prezzo. Cioè, nel senso, è semaforo verde, semaforo rosso, non puoi farci niente. Così.
0: Corrado ha lanciato questa cosa.
1: Grande Corradone Trisoglio.
0: Veramente insegnaci la vita.
1: Sì.
3: Buongiorno guerrieri.
1: Buongiorno.
3: Semaforo verdissimo.
0: Vedi. Niente.
3: Sono Betty, provincia di Cagliari.
1: Ciao Betty.
3: Lavoro e come sempre sveglia alle 3:15.
1: Tutti alle 3:15.
3: Buona giornata,
1: si svegliano
3: a tutti. La RDS bag deve essere mia.
0: Vediamo. Che poi ma non è che è la moglie di quell'altro.
1: Mi sa.
0: Cioè, incredibile che sveglia proprio. Non è che dice alle 3:20, alle 3:10, alle 3:15. Incredibile.
4: Carlo dalla Sardegna.
1: Sveglia alle 3:15?
4: Se va tardi a dormire.
0: Siamo ancora vivi.
1: Semaforo rosso.
5: Buongiorno.
1: Mi fa troppo
5: ridere. Semaforo
1: rito.
5: Verde. Come tutti i giorni. Va a aprire il bar.
1: Svegliare.
5: Darvi una buona colazione.
0: Alle 3:15.
5: Ciao Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
0: Però non ha detto le 3:15.
1: No, allora niente. L'ultimo, dai, tante 3:1, giusto per sentire.
0: Lo della bandiera.
1: Sì.
6: Buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiorno.
6: Che la giornata abbia inizio. Insieme ai nostri guerrieri della notte.
0: Grazie.
6: Un'ora e mezza in viaggio.
1: Basta, è finito così.
0: Sembrava dovesse dire dell'altro e non è mai arrivato quell'altro.
1: È il classico trucco per creare l'hype giusto,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Non so
0: per
1: cosa, ma.
0: Nel public speaking si dice, no? Quando vuoi l'attenzione, stai zitto. Capito? Poi devi parlare, non stai zitto per sempre. Sì, va bene, non capisce niente, non capisce.

0: Harry Styles è titoso qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, tra poco chiudiamo, perché sta per arrivare Max Del Buono come sempre, noi anche per fare il nostro lungo weekend di riposo, ma in realtà prima di andarcene volevamo raccontarvi una delle notizie, insomma, che ci hanno colpito in queste ultime ore, no?
1: Sì, sì, insomma, ci sono delle notizie belle, quelle che cerchiamo di portare per rallegrare anche poi l'inizio di questo weekend.
0: Intanto il nuovo di Achille Lauro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, comuni immortali.

0: Notte di guerrieri, quelle che sono un po' le nostre good news, le buone notizie. Prima di salutarvi, la prima, quella che peraltro avevi scelto tu, perché poi abbiamo fatto una chiacchiera fuori onda, mi riempie il cuore perché si parla di casa mia.
1: Tra poco parleremo di casa di Filippo De Ferraro, ma soprattutto di cibo, che è la cosa più importante.
0: Il locale, due stanze, due bagni, insomma un po' di spazio fuori, posto auto.
1: Che cos'è?
0: Casa mia, non lo so.
1: Non proprio di casa tua, non proprio dell'appartamento, della regione, sì. Tra poco.
2: La radio è ancora più smart.
3: Con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: E siamo subito con te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: L'emittente televisiva americana ha stilato la lista dei 25 migliori sandwich al mondo. E c'è l'Italia, signori. Tra poco.

0: Vacci piano, Emma su RDS con Arcomi nella notte dei guerrieri.
1: Sono qua fermo. Anche se mi trovavo davanti a quei tramezzini lì, andarci piano era veramente duro.
0: Pensate che il tramezzino è l'unica specialità gastronomica della categoria street food ad entrare nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo, che è stata pubblicata recentemente da CNN Travel, che è un'emittente televisiva americana, che ha inserito in questa classifica come miglior panino al mondo il tramezzino veneziano.
1: Ecco, vorrei specificare, perché nel nostro immaginario collettivo il tramezzino è più o meno fatto in quella maniera lì. Quello veneziano, o mestrino, insomma, che dir si voglia, è diverso perché è più panciuto, cioè praticamente viene riempito molto con quelli che sono, insomma, i vari tipologie di gusto. Per esempio, io sono grande fan del tonno e uovo, ma ce ne sono varie.
0: Quello tipologie. Anche con il crostaceo, col granchio, baccalà,
1: zona, i prodotti tipici, però gamberetti. È proprio bello panciuto. Quindi un tramezzino magari costa un filo di più, ma è come fosse un piccolo panino, perché è bello pieno.
0: Sì, sì, è vero, fa molto gola guardare anche le foto. Tra queste anche la muffaletta siciliana, che è tra le altre cose anche simbolo di New Orleans, mi pare, se non ho letto male, sì, che si deve proprio agli immigrati italiani approdati da quelle parti,
1: che hanno portato
0: tantissimi
1: lì.
0: Anni fa la muffuletta palermitana, spero di averla pronunciata correttamente.
1: Ecco, visto che io sono veneto, amici siciliani, quando volete fare un incontro per fare uno scambio, uno scambio in pace, noi ci siamo. Invece io volevo chiudere dicendo che anche i ricchi piangono. Anche i ricchi piangono. Quante volte ci capi di dire porca miseria sto mese, non arrivo a fine mese, sono un po' in difficoltà? Lo dice anche Bezos. Perché ha detto basta, non ce la faccio più. Ho esagerato, ho fatto il passo più lungo della gamba. Sarà per colpa dei resi di Alessandro Corsi, ma non riesco più a stare in piedi, perché infatti ha deciso di vendere il suo mega yacht, perché dice è troppo lungo, troppo costoso, 127 metri,
0: troppo.
1: Vale più o meno 500 milioni, che è metà dei resi di Alessandro Corsi del 2025-2024. Ha le spese annue, cioè non il costo, spese annue vive, quindi la benzina, la pulizia e poi partono all'autolavaggio, al barcalavaggio, tutte quelle cose lì, di 30 milioni l'anno. E dice: con quelle dimensioni non riesco a ormeggiare nel porto, guarda, non ce la faccio più, ho veramente esagerato, e quindi lo vende.
0: Bravo. Vedi? Bezos, vedi? Siamo con te.
1: Ci credo, tutti i risi che gli fai, ci credo che sei la sua parte.

0: Bene, come sempre siamo felici di essere con voi e di potervi supportare tutte le notti fino alle 5 del mattino, ma weekend non rimanete soli perché c'è Corradone Trisoglio, eh?
1: Eh sì, e grazie per sopportarci anche poi per tutta la settimana. Per noi è stare con voi un onore e un grande piacere. Facciamo un po' di appello e di ringraziamenti oltre a voi, ovviamente. Grazie Pino, grazie Pagu in regia e grazie al mio amico fratello Alessandro Corsi.
0: Grazie a Filippo Ferraro, noi ci ritroviamo lunedì, buon fine settimana.
1: Ciao!
2: Ciao. Dall'una alle cinque, i guerrieri della notte.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: Old Hands RDS.
5: No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here.
3: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
6: Emotion and memories.
7: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
8: E noi salutiamo i guerrieri della notte, diamo il buongiorno a tutti voi, visto che sono praticamente le 5. Trebi Meteo e cominciamo.
9: Si attende una bella giornata di sabato di piena primavera su buona parte della nostra penisola, tempo asciutto ed assolato e temperature massime anche prossime ai 26-27 gradi in molte zone della Valpadana ed anche delle regioni centrali tirreniche. Poi il tempo volgerà ad un peggioramento a partire dalle Alpi occidentali, sulla Sardegna entro fine giornata, e domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica, sarà buona parte del centro-nord a risentire di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse ed anche un calo delle temperature. Per tutti i dettagli in merito vi rimando all'app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
8: Vabbè, se sono le 5 ed è sabato, ci siamo noi su RDS. C'è del buono con voi fino alle 7 con Giulio Caproni stamattina da Roma, che mi segue in regia. Io sono qui nel Salento, abbracciamo come sempre tutta l'Italia, che piano piano con pazienza, con un po' di fatica ci si riallinea, insomma, con quello che andremo a fare. Weekend di relax per tanti, weekend di lavoro per tutti quelli che in questo momento sono in macchina e raggiungono proprio il posto più impegnativo della giornata. 388-22-388-22 per entrare direttamente qui nel mondo della radio 100% grandi successi, dove ci sono i Verve di Richard Ashcroft. Cominciamo così.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi
10: e le tue emozioni
11: con un successo

canterini stamattina, che vi sento che vi state spostando in macchina cantando Bruno Mars, Just Might. Sono le 5:11, per fortuna su questo mondo girano anche cose belle, c'è del buono news, là fuori tutto brulica di idee, di speranza, non è tutto nero amici, anzi a volte è decisamente luminoso ed è per questo che noi ne parliamo. Partiamo dall'ente parco del Cilento, perché andiamo lì? Perché questo parco ha confermato la presenza stabile della Papilio Alexanor. Che cos'è? È una tra le farfalle più rare, belle e minacciate a livello europeo. I recenti monitoraggi evidenziano però come il territorio agisca da corridoio ecologico vitale per garantire la sopravvivenza di questa specie bellissima. Ma tocchiamo anche piccoli miracoli della scienza stamattina. C'è una bambina che oggi vede il mondo con occhi nuovi, letteralmente, grazie a una terapia genetica rivoluzionaria. È stata curata da una malattia rara che le stava togliendo la vista. È un traguardo immenso, una porta, diciamo, che come dire, si apre per migliaia di persone nel mondo. La scienza, quando corre verso la vita, non ha davvero rivali. E spostandoci sulla giustizia sociale, dobbiamo andare invece nel Regno Unito. Ci sono delle buone notizie anche qui. È passata una riforma storica per gli affitti: più tutele, meno abusi e contratti più equi per milioni di inquilini. Finalmente la casa torna a essere un diritto protetto, non di lusso, incerto più che altro. E per chi ama lo sport e l'ambiente, restiamo in Italia. Torniamo in Italia, a Roma. Entro il 2027 il laghetto dell'Eur tornerà balneabile. Eh sì, è in corso un piano da 8 milioni di euro per pulire le acque e i fondali. Presto diventerà il teatro di gare internazionali di nuoto e tuffi. Magari non ci faremo ancora il bagno liberamente, ma vederlo tornare vivo è un regalo per tutta la città. Insomma, amici, ricordatevelo, il mondo è molto meglio di come ve lo raccontano i telegiornali.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
1: Achille Lauro, Comuni Immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Questo sax un po' alla Vasco, il finire di questa canzone Ricordi, Blanco ed Elisa, disco nuovo. Molto bello, ci piace, sono le 5:21, avete scelto RDS stamattina ad accompagnarvi a fare chissà quante cose, ce le state anche raccontando in tantissimi al 388-22388, dove ci fa molto piacere, note vocali, così vi sentiamo fra poco. C'è del buono con Giulio Caproni in regia, 265 del Digitale Terrestre, così abbiamo fatto anche il giro per ricordarvi un po' di cose, fra poco tra le tante 4 successi in fila.
1: RDS non si ferma mai.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
2: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sufficient

0: posto sa di felicità.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni negozio online.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sono le 5:24, buongiorno, voi che avete acceso da poco la radio, anche la TV al 265, siete su RDS, arriva con noi anche Luca Berardinelli che mixa 4 successi, cominciamo così.
8: La carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
9: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Michael Jackson, Black or White. Saluto Luca Gioviale da Roma, direzione lavoro. Giuse da Genova che dice qui c'è il pieno di alpini, ma anche a quest'ora si inizia la giornata, il pieno di alpini. Vabbè, e poi chi dice che a Camogli c'è la famosa sagra del pesce stasera con i falò, ci sono gli stand per mangiare. Ah, bene, bene, bene. Grazie Mimmo per avercelo segnalato. Siete su RDS, abbiamo appena cominciato. E se vi dicessi invece che siamo telecomandati dai nostri ricordi, soprattutto quando c'è del cioccolato, per esempio del cioccolato di mezzo, vi svelo comunque il segreto del secondo stomaco tra pochissimi secondi. State con noi su RDS.
1: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
2: la festa è sabato dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
2: Con Party RDS.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi

0: Non ci credi?
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Quell'amico che ti ruba sempre le patatine, tra pochissimo scopriamo perché per la scienza quel furto le rende più buone del 40% addirittura.

Ragazza sola. Annalisa su RDS, tra i nostri grandi successi. Buongiorno amici, avete presente quel momento a fine cena in cui siete pieni da scoppiare, ma se qualcuno nomina un cioccolatino, beh, improvvisamente spunta fuori un secondo stomaco, uno spazietto lì sempre pronto. Non è golosità, in realtà, o almeno non solo, la scienza ha scoperto che la colpa sarebbe della nostra memoria. Questo studio pubblicato su Nature Metabolism rivela che i cibi ultraprocessati, per esempio quelli carichi di grassi o di zuccheri buoni che però fanno male, vengono letteralmente scolpiti nell'ippocampo, cioè il nostro cervello crea una sorta di database emotivo di quella barretta o di quel pacchetto di patatine, no? Così anche se non abbiamo fame chimica, scatta la cosiddetta fame guidata dalla memoria. È una sorta di richiamo ancestrale. Il cervello in pratica ricorda quando e quanto quel mix di calorie ci ha fatto sentire bene in passato e ci spinge a cercarlo. Praticamente siamo telecomandati dai nostri stessi ricordi, no? Ma c'è di più. Avete presente, lo dicevo prima, l'amico

dieta che però sta lì e vi ruba sempre una patatina dal vostro piatto. Prima di arrabbiarvi, sappiate che non ha colpa, poverino. Un nuovo studio, un altro, sempre sul cibo, conferma che quello che rubiamo, il cibo rubato, è effettivamente più buono. Hanno testato dei volontari in diverse situazioni e poi indovinate, le patatine sottratte furtivamente ad alto rischio sono state giudicate il 40% più gustose, sono più buone le patatine degli altri, di quelle mangiate legalmente nel proprio piatto. Insomma, non è solo il brivido del proibito, insomma, chi ruba il cibo lo percepisce più salato, più croccante, e quindi perfetto, quindi tra i neuroni che ci ricordiamo quanto è buono lo zucchero e che ci ricordano quanto è buono lo zucchero e l'eccitazione psicologica di scippare proprio un boccone altrui, resistere alle tentazioni a tavola è praticamente un'impresa da supereroi. La prossima volta che allungate la mano verso il piatto del vostro vicino, ditegli che state solo testando i vostri circuiti neurali e che la patatina sua è più buona della tua nel piatto. Tame Impala con Jenny, Dracula.

0: 25 gradi. Vi anticipo che poi domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione. Vi invitiamo dunque a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro duro tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: tutti i bassi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza, amici, è arrivato il momento del meglio della settimana.
1: Buongiorno amici, e ridendo e scherzando siamo già arrivati al 9 maggio.
0: Ridendo e scherzando.
2: Ed
0: scherzando.
2: È sabato, vuol dire che staremo insieme fino alle 10, 3 ore.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: Jingle o preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Tutti pazzi con RDS, Rossella, Ciccio, Bazze e naturalmente il vostro Donatillo di Bazzellone.
1: Donatellizzato
0: in corsa.
2: Ciao, buongiorno. Donatello, allora ci porti delle cose nuove perché la piattaforma la conosciamo.
0: Il nostro catalogo è sempre in continuo aggiornamento, è sia digitale che se volete anche proprio a casa ve lo mandiamo in cartaceo.
1: Ma sbaglio, c'è un po' di fiacca negli affari in questo periodo?
0: Niente.
1: Trasporti,
2: niente.
1: Tutto a posto.
2: Niente, anche perché la carta di credito è sempre della persona che ti vuole bene in casa.
0: Che
2: e quindi ciao, che ti ama.
0: Che ti ama.
1: Quello c'ha lo stretto e maroni quando altro che di Hormuz.

0: sono Chiara, vengo da Lugo in provincia di Ravenna e volevo fare uno scherzo a mio marito Marco da Bazzalando.
1: Lugo!
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Chiara Martini. Sì, allora, praticamente ha un account aperto a suo nome, ma ha utilizzato una sua carta di credito per l'acquisto di un divano a penisola.
2: Non lo so, perché non so mica che ha acquistato un divano, non mi ha detto niente.
3: Guardi, qui in linea, se vuole gliela passo.
2: Dai. Sì, ma non mi ha detto niente. Carina, Chiara?
0: Sì, l'avevo preso, te l'avevo detto che l'avevo ordinato, l'avevo preso con la tua carta, poi dopo facciamo metà magari.
2: Il divano?
0: C'era un'offerta e l'ho preso, dai.
2: Ma che cazzo vuol dire? Scusa, hai preso il divano, non me l'hai detto?
0: Ma sì, dai, te l'avevo detto in questi giorni che magari lo prendevo.
3: Allora, si tratta di un divano ROX a penisola, divano costava Rocks. 2611 in offerta fino a questa mattina per 1670.
2: Vabbè, no, buono. Assolutamente no.
3: Allora, volete magari mettervi d'accordo voi, magari poi la richiamo dopo, va bene?
0: Dai, va bene, grazie.
3: Grazie mille, arrivederci.
1: Grazie.
0: Pronto?
2: Oh, questo discorso.
0: Dai, ma che figura mi fai fare? La conferma è buona.
2: Ma che figura mi fai fare te? Ne prendo di mano 2600 euro e non mi dici niente.
0: Vabbè, ma hai sentito quanto costava?
2: Non me ne frega un cazzo.
0: Avrei detto dopo quando sarebbe arrivato, no?
2: Ma hai pagato con la tua, la mia carta?
0: Sì, sì, perché la mia era in macchina, come al solito, non andava di alzarmi, c'era la sua in casa.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, parlo sempre con il signor.
2: Sì, sono sempre io purtroppo.
3: Sì, mi perdoni se la disturbo ancora. Senta, stavamo completando l'ordine, ma ci siamo resi conto che nel frattempo nel carrello c'è anche un altro oggetto che è stato aggiunto.
2: Che cosa?
3: Allora, si tratta di una lampada Toothpass per 371 euro.
2: No, quella no, allora.
3: Allora, dovrebbe chiamare sua moglie e dirle di toglierla dal carrello, perché altrimenti noi per finalizzare dobbiamo fare la spedizione unica.
2: Chiamerò mia moglie, se ti do di no. Ok?
3: Va bene, sì, grazie, bravo, mille.
1: Però ha già risolto.
0: Pronto,
1: carino,
0: come sei?
2: Ma ha chiamato che c'è anche una cazzo di lampada a 370 euro. Che minchiata è?
0: Vabbè, perché faccio la sala completa. Abbiamo preso il mobile, ho preso il divano, cuscini e lampada. Ci sta, no?
1: Nuova sezione del catalogo.
0: Per favore, di sì è buona. Basta che dai la conferma e parte tutto. Certo, non lavoro anch'io, buona.
2: Se sei lavoro, perché stai grattando i maroni.
0: Sono in ufficio, sono nell'ufficio.
1: Che bello,
3: Romagnoli.
2: Sì?
3: Buongiorno, salve, ha sentito sua moglie?
2: Sì, purtroppo sì.
3: Perfetto, allora possiamo procedere?
2: Ah, procedete.
3: Perfetto, allora mi dice nome e cognome. A questo punto l'offerta diventa 4462. Basta. Quindi accetto l'offerta 4462.
2: Va bene, accetto l'offerta 4462.
3: Perfetto, senta, accetta anche gli scherzi, perché sei su tutti i pazzi. Buongiorno. Per RDS, tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
2: Ciao.
3: Sei in diretta alla radio.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Anche noi ti vogliamo bene, molto bene.
2: Porca miseria, ero già qui che mi giravano le palle.
3: Però alla fine le avresti comprati, dai. Quanto amore, quanto amore.
0: Perché? Beh, ora che lo so, posso farlo davvero.
2: Spero che avete messo i dip nelle mie parole.
1: Sì, ci sono tutti. Vai tranquillo. Quasi.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, ben trovati di nuovo amici, e adesso è arrivato il momento di sapere delle cose belle che ci fanno bene, quelle pillole di positività.
1: Oh, quelle del professor Mazzucchelli.
2: Certo, ma è più scrittore, più divulgatore, più psicologo,
0: è tutto.
2: Lui ti dà la
1: tutto
2: pillola quotidiana e uno rinasce.
0: Guarda che quando uno è triste, chiama Mazzucchelli, sì. Mazzucchelli risponde sempre.
2: Diamo il numero.
0: Trova il numero, intanto voi state con noi perché tra poco arriva.
2: Anche il numero.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Toto sa di felicità.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
0: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Uno è poco. Due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
8: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
7: Al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
8: Tutti Pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza, il nostro splendido dottor Mazzucchelli.
1: Con Have a Nice Day, le pillole di quotidianità per affrontare meglio la giornata, la settimana, i weekend.
2: Sì, il numero è 388-22-388.
1: Questo è il numero Mazzucchelli, questo.
2: Chiamatelo, questo è il numero se volete interagire un po' con lui. Vabbè, voi scrivete
0: chiamatelo
2: sempre.
0: Chiamatelo di notte, che lui apprezza, apprezza.
3: Have a nice day. Pillole di positività per la tua giornata. Have a nice day.
0: Ora partono.
2: Ciao Luca.
0: Gli occhi a cuoricino, dottor Mazzucchelli, buongiorno.
2: Parliamo di amore oggi.
4: Amore, amore, amore, innamoramento. Com'è che si fa a capire se è un semplice flirt oppure se è un qualche cosa che durerà nel tempo? Allora. Difficile, è difficile.
1: Allora, perché c'è una teoria, c'è una formula.
4: No, non
0: Baz,
4: una
0: di solito
4: formula
0: se
4: magica.
0: È una è amore, se sono 13 è innamoramento.
1: Perché chi, chi fa il poliamore, scusa.
4: Allora,
2: a cosa bisogna fare attenzione?
4: Dunque, dobbiamo capire la differenza che c'è tra innamoramento e amore. Sono due situazioni molto diverse, con caratteristiche diverse. Perché l'innamoramento ci fa vedere l'altro perfetto, lo idealizziamo, e quindi quando siamo innamorati abbiamo un cocktail chimico nella nostra mente, fatto dopamina, serotonina, ossitocina, che ci dà una sensazione simile a quella delle allucinazioni,
1: simile
4: a quella del delirio, assolutamente. Mentre invece l'innamoramento è un qualche cosa di diverso, che arriva talvolta dopo la fase dell'innamoramento. L'amore, esatto, arriva talvolta dopo la fase dell'innamoramento. Tre differenze principali. La prima, l'innamoramento accade. L'amore invece è una scelta, cioè noi spesso ci innamoriamo delle persone meno opportune nei momenti meno adeguati, perché l'innamoramento non scegliamo noi, un po' come se fosse un...
0: Ma arriva. Come l'influenza.
4: Esattamente.
2: Cioè il malessere praticamente.
1: C'è
2: una parola sola.
1: Ma
2: dai,
1: cosa stai dicendo?
4: Ecco, l'amore arriva dopo, quando? Quando scopri anche i difetti dell'altra persona, e quindi quando scopri che è disordinato, che ha delle abitudini che e però tu scegli di restare nonostante i suoi difetti.
1: Te lo somministri, diciamo.
4: È una decisione consapevole. Decido di amare. Seconda differenza: l'innamoramento vive di intensità, mentre invece l'amore vive di costanza. Cioè nell'innamoramento ci sono picchi di emozioni forti, alte e anche molto basse, se magari non mi chiama per un certo tempo, oppure vogliamo vederci sempre, vogliamo scriverci sempre, messaggi continui.
0: Invece l'amore?
4: L'amore invece è più costante, e quindi è, diciamo, è più
1: routine.
4: È più stare spalla a spalla anche nelle giornate difficili, meno fuochi d'artificio, meno elettricità, diciamo.
0: L'amore è la tomba dell'innamoramento.
2: Quindi ho ragione io quando vi dico che il viaggio termina quando gli innamorati si incontrano.
4: Ma un po' di positività, ragazzi.
2: E infatti ci sei tu per questo, Luca.
4: Diciamo che se l'innamoramento sono i fuochi d'artificio, l'amore è una brace che scalda con continuità.
2: È un petardino.
4: Petardino. Last but not least, la terza: l'innamoramento idealizza, l'amore invece vede. Cioè all'inizio con l'innamoramento tu vedi la migliore versione degli altri, ok? E lui vede la migliore versione di te. E siamo tutti bravissimi a mostrarci al meglio nei primi mesi. L'amore invece inizia quando cadono le maschere, quando vedi l'altro per quello che è davvero, e dici: ok, ti vedo e ti scelgo.
2: Però posso aggiungere una cosa: l'amore non è per tutti.
4: L'amore non è per tutti. Bisogna trovare anche la persona giusta. Questo, diciamo, non sempre è facile. Un po' trovare la persona giusta, ma un po' anche diventare noi la persona giusta.
2: Torni anche domani.
0: Diventare noi la persona giusta. Bellissimo.
2: Torni anche domani, Luca.
4: Dai, ci vediamo allora.
2: Ciao.
5: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei il posto giusto.
3: Tutti pazzi per RDS, ti aspetta.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. È arrivato il momento degli scherzi su misura, quindi parliamo
1: quindi
0: di Giacomo Ciccio Valenti.
2: Esatto. Allora, ci deve essere qualcosa, in questo caso il qualcosa c'è, nel senso che quando si arriva al momento della pensione ci sono i conteggi, e se tu confessi la tua preoccupazione a qualche amico, che fa l'amico?
1: Chiama.
0: Fa la fangata.
2: Se poi è il cognato a cui hai detto finalmente vado in pensione, questo non aspetta altro che ci manda una mail per poter
1: però
2: fare,
1: ragazzi, cioè,
2: uno scherzo.
1: Ma scherzare sulla pensione è tosto, perché uno l'ha bramata per tutta la vita quella pensione lì.
2: E bramerà ancora un po'.
1: E brama ancora.
0: Facciamolo bramare.
1: E bramate anche voi, perché tra poco arriva lo scherzo di Ciccio.
2: Brava che ti passa.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Via, via!
7: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Tre storie d'amore, mille modi per rimettersi in gioco.
13: Non ho sentito la sveglia.
14: Pure sorda, già da questo.
12: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
15: Se non a dare tutto noi stessi.
16: A cosa serve l'amore?
12: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!
4: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
10: Tutti pazzi per RDS.
3: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
10: Tutti pazzi per RDS.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il meglio di RDS non finisce qui.
2: RDS.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Quando arriva il momento della pensione, l'incubo è quello dei conteggi.
1: I conteggi, perché magari qualcosa non torna, no? Poi se tu hai detto agli altri che sei felice che ti arriva la pensione, qualcosa non torna.
0: E se vai a confessare dicendo nel conteggio non sanno se contare più o meno l'anno del militare, fischia.
2: Ma ormai è tutto automatizzato, puoi chiederlo sul portale.
0: Prova a mettere in dubbio che uno possa aver fatto il militare e senti quello che succede.
2: Adesso lo proviamo.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Luca. Vorrei fare uno scherzo a Massimo, il mio collega che vuole andare in pensione, ma ha avuto qualche problema con il militare. Vai, ecco, Ciccio, per favore, pensaci te.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, chiedo scusa.
4: Sì, sono io.
0: Io ho un military alert. Chiedo scusa, lei ha fatto il militare anno 84-85?
4: Sì.
0: Ah, ecco qual è il problema. Questo però non è mai stato riscattato.
4: No. Come no?
0: Quindi salta di un anno, quindi sarà sempre nel marzo, primo marzo, ma 2020.
4: Ma come? Ma se mi hanno comunicato l'11 di giugno che il militare è stato inglobato?
0: No,
4: l'11 di gennaio.
0: No, non è stato.
4: Mi avete comunicato il paese stamattina, ho anche l'appuntamento per andare a fare le dimissioni.
0: Lei continua a lavorare regolarmente, bravo, non senza dimissioni. Sì. Allora, il discorso è questo: lei cosa preferisce fare? Continuare a lavorare e poi aspettare l'eventuale retribuzione? O fermarsi?
4: No, fermargli.
0: Lei l'ha fatto davvero il militare? Perché poi il problema è questo, cioè.
4: Ma certo, l'ho fatto. Ma ho mandato anche la fotografia del coso, del congedo.
0: Ma dove l'ha fatto il militare? Perché nell'anno 84-85 c'è stata una certa difficoltà di recupero dei dati. Quando l'ha fatto? Dove l'ha
4: fatto? Ho fatto il CAR ad Albenga.
0: Albenga.
4: Il corso alla Cecchignola Roma.
0: A Roma.
4: Il militare effettivo in Friuli.
0: Quindi vede che comunque lei era la classica situazione di raccomandazione vicino a casa.
4: Che è vicino a casa? Parliamo di Spilimbergo in Friuli, io abito in Toscana.
0: Quando ci si imbosca al militare, poi succede poi alla resa dei conti.
4: Ma che cazzo c'è? Che imboscata militare? Mi faccia capire.
0: Lei
4: sta dicendo un sacco di cazzate.
0: L'ha fatto o non l'ha fatto il militare? Ma ha detto di no. Ma ha detto che l'ha fatto.
4: Ma come gli ha detto di no? Ma chi è che ha detto di sì?
0: Ma ha detto però che era in Friuli. Sappiamo quelli del Friuli. Certo, non sa l'anno.
4: Ma come non sa l'anno?
0: Ma ha detto lei che non sapeva se era l'84 o l'85. Scusi, quanto ha fatto?
4: Ora lei mi ha proprio riempito a dirgli la verità, perché sto dicendo cose effettive.
0: No, perché mi ha detto, non è stato preciso, mi ha detto o Albenga o Cecchignola o Friuli.
4: No, scaglione 1784.
0: E vede che si
4: Car ad Albenga.
0: Ma ha detto 85 e poi 83.
4: 84 e 85 in militare. Sono partito il 14 novembre 1984.
0: E non può essere il 14 novembre dell'84. L'ho fatto anch'io il militare. E faccia le cose per bene. Lei ci sta raccontando un sacco di fregnacce, non va bene.
4: Ma sono tutte cose documentate, ma quelle fregnacce.
0: Non con la I, non fregnacce. Fregnacce quando sei bianco.
4: Sta capendo male lei.
0: Allora.
4: Con la E.
0: Lei sta dicendo un sacco di fregnacce, con la E. Le passo il mio collega e glielo dica a lei.
4: Ma non mi avete riempito comunque questi colleghi, perché.
0: Le passo il mio collega, gli dica dove ha fatto il militare, per favore. Prenda.
5: Pronto?
0: Ecco, gli dica il militare, sta raccontando un sacco di cose, dai.
5: Pronto?
0: Allora, signor che gli dica dove ha fatto il militare.
5: Lo scaglione 1984.
0: Prima mi ha detto 83. Le dica bene al mio collega.
5: 84.
0: A settembre ha detto, giusto?
5: Ma com'è possibile?
4: Ma settembre, novembre.
0: Ha detto
4: il 14
0: settembre
4: novembre 1984.
0: Ed è tornato quando? Quando ha finito? La data di congedo quando è? Lei mi sta dicendo
4: il 23 ottobre 1985.
0: Non è possibile. Vede che ha fatto
5: Non è possibile.
0: E vedi che non è possibile.
4: Ma voi siete degli incompetenti, lo dico io.
0: Racconta le fregnacce. Massimo, qui è tutti pazzi per RDS. Luca, Antonio.
5: Massimo, è uno scherzo.
0: Ti ha fatto uno scherzo. Buongiorno.
4: Chi è che ha fatto lo scherzo? Mi scusi.
0: Luca, Antonio, ti ha fatto lo scherzo. Massimo, quando hai fatto il militare? Me lo dici?
4: Glielo ho già detto, ho 15 15 volte quando ho fatto il militare.
0: Ti salutiamo e buona pensione.
4: Comunque, lo scherzo ha funzionato benissimo.
2: Ah, sì?
0: Ti abbracciamo forte. Cosa vuoi dire?
4: Grazie, un abbraccio anche a voi.
0: Cosa vuoi dire a Luca di cuore? Cosa gli vuoi dire?
4: Luca, vaffanculo. L'ho qui davanti.
0: Ciao Massimo.
4: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi

0: Buongiorno da Paola Gubbiotti. La cronaca in apertura: a Callino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan precipita in un canale, 3 uomini hanno perso la vita, 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, non si conoscono al momento le cause dell'incidente. Scattata la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia, a Mosca è iniziata la parata per ricordare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Per la prima volta non sfilano carri armati e artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Parata che cade nel giorno della festa dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma il capo dello Stato Mattarella. E Donald Trump attende nelle prossime ore la risposta ufficiale da parte dell'Iran alla sua ultima proposta negoziale. Alla Farnesina, bilaterale tra il ministro degli esteri e il segretario di Stato americano Marco Rubio, tra Italia e Stati Uniti, legame indissolubile, afferma Tajani, che ribadisce la posizione del governo sul conflitto nel Golfo.
1: Siamo favorevoli, sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente. Il segretario di Stato ha detto che loro aspettano la risposta iraniana, noi incoraggiamo il dialogo. Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra marina militare una volta raggiunto il cessate il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione.
0: E siamo allo sport. Calcio, la terz'ultima di A si è aperta con la vittoria del Torino su Sassuolo 2-1. Ultima giornata in B, il Frosinone torna nella massima serie, retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Tennis, gli internazionali di Roma, Arnaldi, Musetti e Darderi al terzo turno, tra le donne avanti Coccialetto, fuori Vasiletti e Grant. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Pellegrino, Bellucci e Paolini. Le previsioni con Trebimeteo.
2: Ci attende un sabato all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti in miglioramento, da segnalare solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna, e con temperature inoltre in ripresa, clima infatti molto mite nelle ore centrali, con punte massime che localmente toccheranno o andranno anche oltre i 24-25 gradi. Vi anticipo che poi domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione. Vi invitiamo dunque a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Matteo.
0: Questa è RDS.
3: Ma buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia, buon sabato 9 maggio 2026, da questo istante fino a mezzogiorno, anche in questo weekend, a farvi compagnia ci siamo noi, quelli della mattina di RDS, lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove potete ammirare una strepitosa Annuzza Pettinè,
4: un meraviglioso Sergio Topolone Frisch,
3: uno straordinario Alessio Retaloni il Paguro in regia.
5: La mattina mi è successo un dramma.
3: Che è successo?
5: Ma è successo un problema.
3: No.
5: Mi si è rotta un'unghia. Tu lo sai cosa vuol dire quando si rompe un'unghia per una donna?
3: Vogliamo bloccare l'universo, vogliamo fermare il tempo.
5: Sì, ferma tutto finché non l'aggiusto.
3: E allora stoppa tutto. Non partiamo, basta.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con il successo.

0: Cliff, tu mi piaci tanto.
1: Lo so che ti piaccio tanto. Ma quando apri il frigorifero, oggi poi sabato, giornata in cui si va a fare la spesa, e devi controllare l'etichetta.
0: Certo,
1: perché la scadenza.
0: Cioè,
1: perché
0: io sono molto attento.
1: Sì, certo.
0: E perché proprio sulle etichette nasce una delle domande più frequenti. Si possono mangiare i cibi scaduti? Quali sì? Quali no? E come orientarsi tra le diciture da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente?
1: Adesso vi spieghiamo tutto.
0: Allora, forse non abbiamo fatto caso alla differenza nelle indicazioni di scadenza. Consumare preferibilmente entro e consumare entro. Allora, l'aggiunta preferibilmente non è un dettaglio indifferente. L'indicazione da consumarsi preferibilmente entro si riferisce alla data fino alla quale il prodotto mantiene integra le sue proprietà organolettiche ottimali.
1: Okay.
0: Quindi proprietà che sono fondamentali, importanti per soddisfare i nostri sensi, come il sapore, la consistenza, l'intensità cromatica.
1: Preferibilmente entro vuol dire che se mangi quella roba lì forse avrà perso un po' di sapore, ma non ti fa male.
0: Okay. No. Dopo questa data l'alimento potrebbe perdere parte di queste caratteristiche senza diventare pericoloso per la nostra salute.
1: Perfetto.
0: L'indicazione da consumarsi entro rappresenta invece un'informazione tassativa sulla data entro la quale il prodotto deve essere consumato. Dopo quella data si muore.
1: No,
0: ma soprattutto se si tratta di un fresco o contenente un buon
1: contenuto. Ma ti fa male.
0: Esatto, può rappresentare un rischio per la salute. Il rischio più comune è rappresentato dalle intossicazioni alimentari causate da batteri patogeni come salmonella, listeria ed altre. Il rischio che in questo alimento si producono tossine è particolaramente elevato per prodotti deperibili come carne, pesce, latticini e piatti pronti.
1: Non solo
0: è importante non consumare questi alimenti dopo la data di scadenza, è anche importante che vengano conservati alla giusta temperatura.
1: Cioè, se tu lasci il latte aperto fuori al frigorifero anche per poche ore, può essere sufficiente renderlo non utilizzabile.
0: Esatto.
1: Ci ho dimenticato il latte fuori, buttalo, perché non lo puoi. Allora, vediamo che cosa può essere. Sì. Formaggio non oltre la scadenza, soprattutto se fresco, cioè se vi mangiate una mozzarella che ha 3 giorni dalla scadenza, il mal di pancia è assicurato. La pasta può essere mangiata se chiusa, al riparo dalle famose farfalline della pasta, anche 2 anni dopo la scadenza.
0: Pensate,
1: il miele praticamente non scade mai, quindi pensate un po'. L'olio non comporta problemi di sicurezza alimentare a meno che non diventi rancido, ma l'olio
0: va conservato al buio,
1: ma entro un anno. Cioè, lo devi. La scadenza dell'olio è importante.
0: Okay.
1: Non ti fa male, però gli effetti antiossidanti antinfiammatori dell'olio
0: finiscono.
1: Quindi entro l'anno di produzione. Succo di frutta entro qualche mese dalla scadenza. Biscotti secchi confezionati e non ancora aperti li potete mangiare anche il prossimo anno.
0: Sì.
1: Praticamente dal punto di vista della sicurezza, anche dopo la scadenza possono essere consumati per diversi mesi.
0: Sì.
1: Quando c'è scritto preferibilmente, ricordate. Affettati mai oltre la scadenza, mai, perché il rischio di sviluppo di batteri pericolosi è enorme. Gli affettati assolutamente.
0: Sì.
1: Dicevo, aperto il prosciutto sembra buono.
0: No, sembra non esiste.
1: Yogurt qualche giorno tollerabile, il cioccolato diverse settimane dalla scadenza, può essere purché non presenti segni di deterioramento. E un altro cibo da non mangiare oltre la scadenza sono le uova.
0: Le uova. Quindi, assolutamente non giocate con le uova, che è pericolosissimo.
1: Mamma mia, pericolosissimo.
0: Poi c'è solo invece un alimento con cui se magari vuoi parlare per ore, è l'unico che ti ascolta e che ti puoi sfogare quanto vuoi.
1: E qual è?
0: Il latte a lunga conversazione.

0: te.
1: Olivia Rodrigo su RDS, cantante amatissima in Italia, anche da noi, che insomma la programmiamo, esatto, spesso. Vorrei ricordare a tutti, sì, che domani è la festa della mamma.
2: Oh, gioia!
1: Sì, io, mia figlia non se ne ricorda mai.
2: Non se ne ricorda mai.
1: Ma va, figo.
2: No, io mi ricordo, ci tengo a fare. Insomma, anche perché poi, insomma, il premio è una parmigiana buonissima che tu conosci.
1: E lo vedi, sei un figlio interessato. Sì. Parleremo per le mamme e di musica.
3: Il meglio di RDS non finisce qui.
4: RDS.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli €159. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
9: È arrivato il momento tanto atteso, con il regalone del sabato. Alzate volume, ci sono successi di fila, senza interruzioni, sequenza mixata.
10: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
11: Emozioni senza pausa.
12: Solo questa è la sequenza mixata di...

0: Jennifer Lopez, questo era Waiting for Tonight. E dicevamo che domani è la festa della mamma. Ok, fiori, un regalino, un pensierino, una telefonata e un messaggio con una canzone. Quali sono le canzoni più famose e più belle da dedicare a una mamma? Ci pensiamo, Sergio Dio.
1: Sui mezzi pubblici, sul divano,
2: mentre cucini o fai sport,
1: noi siamo sempre con te.
2: Siamo sempre con te.
3: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
1: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Quando ami, ami perdutamente?
10: Sempre, sempre.
9: Ah, che bella questa canzone di Achille Lauro.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
1: Lauro, comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Stargazing, Miles Smith su RDS. Mamma, ti regalo una canzone, l'abbiamo scelta.
1: RDS Music for You.
2: Music for you.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te.
1: Dove c'è musica.
3: La figura della mamma è uno dei temi più ricorrenti nella musica, sia italiana che internazionale. Esistono brani che spaziano dalla celebrazione pura e nostalgica al racconto di rapporti complessi e profondi. Ecco una selezione delle canzoni più famose, iconiche, dedicate alla mamma. Grandi classici italiani in Italia, il legame con la madre è un pilastro culturale,
0: sì,
3: e queste canzoni ne sono la prova.
0: Cantamela la prima, va Sergio.
3: Ma mamma santa,
0: questa è bella. No, ma mamma.
3: Solo per te la tua canzone.
0: Esattamente. Oh,
3: Beniamino
0: Gigli.
3: Beniamino Gigli e Claudio Villa, il classico dei classici, incisa nel 1940, è l'inno per eccellenza, con il celebre verso Mamma, solo per te, appunto, la mia canzone.
0: Vabbè.
3: Poi Portami a ballare. Portami a ballare.
0: Che bella.
3: Era un Sanremo, Luca Barbarossa, e ci ha vinto un festival di Sanremo, quello del 1992, una ballata dolcissima in cui il figlio chiede alla madre di ritrovare la spensieratezza della giovinezza. Viva la mamma affezionata.
0: Bennato.
3: Quella
0: dove
3: Edoardo Bennato, un po' rock allegro e solare che celebra la mamma degli anni 50, descritta con una figura forte, moderna ma rassicurante. E poi Le mamme amano.
0: Ah, Toto Cotugno.
3: Grande Toto Cotugno. Un ritratto commovente del ruolo centrale della madre nella vita di ogni persona, capace di perdonare e accogliere sempre. E poi Amor mio.
0: Senti un po'.

0: pensavo che fosse una canzone d'amore.
1: Infatti, sebbene possa sembrare una canzone d'amore, molti la interpretano nel senso più ampio della dedizione e del legame indissolubile, spesso associato alla maternità. E questa è quella, appunto, la canzone d'amore di Nina.
2: Ma pensa
1: a
2: te, quante ne sai, Sergio? Ma quante ne sai?
0: Anche cantautori e rapper più recenti hanno dedicato qualcosa alla mamma. Sfera e Basta, uno dice, figurati se... No, Ricchi per sempre, dedicata a riscatto sociale al voler rendere orgoglioso la madre. J-Ax ha scritto una canzone bellissima, Tutto tua madre, un brano emozionante sul desiderio soffertissimo di diventare genitori. Gianna Nannini ogni tanto dedicata alla figlia, Coez Io mamma, poi Ciao mamma di Jovanotti, Padre e madre di Cesare Cremonini, e all'estero non so, Justin Bieber, Turn to You, o The Best Day di Taylor Swift. Ma c'è una canzone che è dedicata alla mamma? Eccola.
3: Mama, just killed a man.
0: No, non è dedicata alla mamma. Per una vita abbiamo pensato che fosse un richiamo alla madre. In realtà non è, ma perché l'incipit è questo: Mama just killed a man. Mamma poi ha ucciso un uomo. Non è così. In realtà, Mamma è una confessione drammatica all'interno di una narrazione teatrale, più che una dedica d'amore tradizionale. Quindi è un modo di dire mamma, capito? Come noi diciamo in italiano, mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Mamma mia. Esatto. Ma mamma non c'entra. Quindi non dedicate domani, festa della mamma, a questa canzone, perché non è per lei.
4: RDS Music for You.
5: Music for You.

0: Siamo arrivati alla fine della prima ora.
1: Ma non siamo a scuola con questa prima ora.
0: Se ti affacci, c'è quello delle panne e panelle. Guarda,
1: non
0: che sta vedendo se l'olio è caldo.
1: Sempre.
0: Con i cazzilli e le melanzane fritte.
1: No, io sempre l'unghia rotta. Poi oggi è giornata per
0: l'unghia rotta.
1: Tu non sai cosa vuol dire finché non sistemo questo problema.
0: Aiutatemi.
1: Vabbè, adesso magari me lo faccio aggiustare Daniele D'Asembella. Hai visto mai? Sì, aiutate così.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiornano i nostri amici della redazione. Eccoli.
4: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Scattata la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia, Mosca ha terminata la parata per ricordare la vittoria nella seconda guerra mondiale. Per la prima volta non sfilano carri armati e artiglieria pesante per motivi di sicurezza. Vladimir Putin non ha dubbi sull'esito della guerra in Ucraina, la vittoria sarà nostra, dice il presidente russo. Parata che cade nel giorno della festa dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma.

0: lasciare la città intera e il mondo. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza attraverso gesti quotidiani e scelte pratiche di giustizia.
1: La cronaca a Chioggia: nel veneziano un minivan precipita in un canale, 3 uomini hanno perso la vita, 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Lo shock energetico causato dalla crisi nel Golfo costa alle famiglie e alle imprese italiane 29 miliardi di euro per luce, gas e carburanti. I rincari maggiori in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Numeri della CGA di Mestre. Questa è RDS.
2: Siete con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, ancora un'oretta da passare insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
3: Con Sergio Topolone Friscia.
2: Con il paguro Alessio Nettaroli in regia.
3: Ma quanto siete belli.
2: Belli
3: i nostri
2: belli
3: ascoltatori, sempre presenti
2: i
3: questo sabato.
2: I più belli
3: mattina
2: ce l'abbiamo noi.
3: Sì, perché gli ascoltatori delle altre radio sono un po' più tristi.
2: Il più bello di voi si giucca.
3: Ma parli degli altri ascoltatori, certo, ma quali sono gli altri ascoltatori? No, no. Sono tutti con noi, dai.
2: Non esistono altri ascoltatori.
3: Lasciamo stare, poi tra l'altro li conosceremo tutti da vicino perché sta per arrivare l'RDS Summer Festival.
2: No! Dai che ripartiamo, tenetevi forte, allacciate le cinture.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

0: RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
1: E poi dico che tu sei introvabile.
2: Brash, Brash, introvabile, introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sono stato Tiziano Ferro e Giorgia insieme. Bello il sabato che abbiamo un ospite che a me piace tanto. A Sergio un po' meno perché non ho capito. Perché non ti piace questo ragazzo?
1: Chi?
0: Non smetti di dire chi, lo sai chi è Daniele da sembrare, ma perché lo tratti
1: ma
0: così?
1: Ma non è vero, ma assolutamente, cioè è graditissimo.
0: Sei bugiardo, sei un Giuda, falso come la moneta da 3 euro. Arriva, state con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ex caduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
10: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
9: Allora corro subito.
10: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
10: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
10: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
15: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
16: A maggio.
15: Are you ready?
16: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
15: See you in cinemas.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La COP sei tu.
0: Io sono pazza di lui. Lo sto macinando l'album, il vinile, lo sto rigando tutto per sentirlo e risentirlo.
1: Lo so, come fai a resistere a Bruno Mars?

0: maestro.
1: È arrivato il momento di accogliere con un grande applauso e tutta la stima infinita che merita il nostro esperto Alarico Svensson Mathers.
0: Alarico? Adesso si chiama Alarico? Scusa Daniele, ma da quando è che ti chiami Alarico tu?
2: Ma così, il sabato mi piace cambiare nome.
0: Ah, Anna. Va bene. Sì.
2: Bravo. Ma è una mia richiesta specifica.
0: Ah, perfetto.
3: Vedi che lui?
0: Danielone, Danzenbere, buongiorno, sì, benvenuto e buon sabato.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Cosa hai preparato di questo sabato qualunque? Questo sabato
0: italiano? Ecco.
2: Beh, questa mattina parliamo di una novità di Google che potrebbe cambiare il modo in cui ci informiamo ogni giorno. Perché? Da qualche ora in Italia è arrivata una funzione chiamata fonti preferite, che in pratica permette di dire a Google: ehi, questi sono i siti di cui mi fido di più, fammi vedere prima loro. Ed è interessante perché fino ad oggi l'algoritmo decideva quasi tutto lui, adesso invece possiamo personalizzare la nostra informazione.
0: Scusa se ti interrompo subito perché tu sai, sono quella delle domande, ma scusami, tutti i siti sponsorizzati che Google fino adesso ci proponeva come primi della lista?
2: Allora, riguarda le notizie, non i risultati di Google. Quindi sì.
0: Mi sembrava strano.
2: Vi faccio comunque un esempio pratico. Mettiamo che ogni mattina cercate notizie sulla tecnologia, sul calcio, sulla politica. Se c'è un sito che leggiamo sempre nostro di riferimento, possiamo aggiungerlo tra queste fonti preferite e Google inizierà a mostrarcelo più spesso nella sezione notizie principali. Quindi è un po' come creare una sorta di telegiornale personale, più che i risultati, come giustamente mi chiedevi, Anna.
1: Ma se tu già sai cosa ti interessa, di quello di cui ti fidi, perché non vai direttamente su quel sito invece di passare da Google? Cioè, non capisco.
0: Perché Google ti fa una panoramica.
2: Panoramica. Esattamente, perché magari non segui solo un sito, ma ne segui diversi, hai un menu a tua scelta tra quello che ti piace guardare. C'è un però, ci sono due però.
1: Più di uno, guarda.
2: Due. Ci fermiamo a due. Google dice che non spariranno comunque gli altri siti, continueranno a comparire, ma le nostre fonti avranno la priorità assoluta. E l'altra cosa invece è un po' un risvolto negativo, perché c'è il problema di finire dentro una specie di bolla, ovvero leggendo sempre solo le stesse opinioni, quindi quelle che interessano a noi, difficilmente si può poi magari soprattutto nelle notizie politiche magari leggere una controparte negativa.
1: Ma guarda,
2: rispetto
1: esiste
2: a quelle
1: da
2: che siamo.
1: Sempre, non c'era bisogno di Google questa cosa. Ognuno si fa le sue opinioni.
0: Secondo te, ecco, per esempio parliamo di Gemini, che è una diramazione, chiamiamola così, un'entità di Google e tutto, anche quello potrebbe essere personalizzabile, cioè tu chiedi all'intelligenza artificiale di cercare notizie quando chiedi dei sunti solo sulle fonti che vuoi tu, chissà.
2: Guarda, il futuro è proprio quello. Google Gemini, in generale tutte le intelligenze artificiali si stanno proiettando in un mondo dove diventeranno personali per ognuno di noi, quindi ogni assistente sarà effettivamente diverso da quello degli altri, non sarà più un assistente come Google Home che a casa si attiva e parla uguale a tutti, ma diventerà un'esperienza personalizzata per ogni utente in base a quello che ci piace.
0: Anche se Alexa è stata recentemente integrata con l'intelligenza artificiale, io ci chiacchiero come se fosse un'amica. Non è svegliissima,
2: dagli tempo, è nata da poco.
0: Migliorerà, diciamo così.
1: Lo dicevamo anche di Daniele, ma purtroppo non è successo.
0: Smettila!
1: Daniele, grazie di essere stato.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Un bacio a te, Daniele da Sembeto.
2: Ciao ragazzi.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Gaia, Bossa Nostra.

0: Ma che pezzo! I Communards, Don't Leave Me This Way!
1: Bellissimo.
0: Un tesoro di pezzo.
1: 100% grandi successi.
0: Un tesoro, RDS. Perché dico un tesoro? Perché di tesoro, il mio tesoro! Il signore Ianelli.
1: Non lo ricordo. Io conosco il signore degli Anelletti.
0: Certo, c'ha l'anello che si merita.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
0: Davvero? Qual è la bella notizia?
3: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Via,
9: via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a 899,90 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella.
18: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: L'ossessione Samurai J, che sta vivendo un momento pazzesco e ancora primissimo nelle piattaforme.
20: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: Blinding Lights, The Weeknd su RDS. Ma quanto da bambini, ma anche da grandi, ci siamo fatti affascinare da questo. Pirati, al mai dalle vele, terra in lontananza, l'isola del tesoro. C'è quest'isola in Cile, il bottino pare che sia 1000 barili d'oro, argento e preziosi provenienti da Veracruz in Messico, che sarebbe stato nascosto nel 700 da un capitano spagnolo. L'arcipelago è quello Juan Ferdinandez, intitolato al naufrago che vivesse in solitudine per 4 anni, ispirando Daniel Defoe della famosa Isola del Tesoro di Robinson Crusoe. Quindi esiste quest'isola, finalmente le autorità cilene hanno dato il permesso a questo miliardario di cercare questo tesoro, che comunque per il 50% rimarrebbe in Cile, il 50% se lo prende lui. Ma ci siamo chiesti con Sergio, ma esistono tesori anche in Italia?
1: E come, ce ne sono tanti. Ecco, i tesori più celebri ricercati nel bel paese. Allora, primo il tesoro di Alarico a Cosenza, e forse il tesoro più leggendario in Italia.
0: Sì?
1: Si dice che nel 410 d.C. il re dei Visigoti Alarico, dopo il sacco di Roma, morì a Cosenza. Secondo la leggenda fu sepolto nel letto del fiume Busento insieme al suo immenso bottino, che includerebbe parte del tesoro del Tempio di Gerusalemme, come la menorah d'oro. Stato alle ricerche nel corso dei secoli, appunto, moltissimi hanno cercato di deviare il fiume per trovare la tomba. Recentemente sono state utilizzate scansioni satellitari e droni, mm-hmm, ma il re e il suo oro restano introvabili.
0: Che cosa? Ma come, meno male, invece potrebbero essere...
1: Lasciatelo tranquillo. Cioè,
0: ma che c'entra il re? Il tesoro potrebbe essere riesumato, trovato e messo alla vista di tutti in un museo, no?
1: A Novara c'è il cavallo d'oro di Leonardo. La leggenda novarese narra che all'interno del castello di Novara si è nascosta una statua di cavallo in oro massiccio a grandezza naturale, realizzata da Leonardo da Vinci.
0: Ma capito, non è un cavallo, dove lo nascondi? Cavallo d'oro a grandezza naturale.
1: Esatto, comunque è stato messo lì, a quanto pare, nel periodo milanese di Leonardo, per i francesi o per gli Sforza, non si sa bene. Si dice sia nascosta in gallerie sotterranee murate che collegherebbero il castello ad altre parti della città. Finora nessun varco segreto ha rivelato appunto questo cavallo d'oro, quindi non si sa.
0: Ma forse è una leggenda. Ma in Sicilia c'è niente?
1: Come no? La trovatura.
0: E dov'è?
1: Un termine trovatura indica un tesoro incantato, spesso protetto da incantesimi o mostri. E tra i siti più citati ci sono la Grotta dei Dinari a Palermo e il Monte Scuderi a Messina, dove si dice siano nascoste enormi quantità di monete d'oro lasciate da antichi dominatori.
0: E che non l'hanno mai trovato? Tu l'hai mai cercate?
1: Non la trovavo.
0: Però vorrei ricordare, se doveste trovare un tesoro, adesso abbiamo citato quelli più famosi in Italia, introvabili, e che da secoli e secoli stanno cercando di trovare, che secondo il codice dei beni culturali, qualsiasi oggetto di interesse archeologico o storico trovato nel sottosuolo e sui fondali, quindi anche a mare, appartiene allo Stato. Al ritrovatore spetta solitamente un premio fino al 25% del valore, e che l'appropriazione indebita è un reato penale. Quindi quello che è sottoterra o sottomare trovate non è vostro, però qualcosa vi daranno, mica male se trovate. Com'è che si chiama questo tesoro?
1: Trovature.
0: E trovature.

0: Sergio, abbiamo finito.
1: Abbiamo finito, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato. Passata una domenica straordinaria.
0: Sì.
1: Amici, siate felici. Ringraziamo il Paguro, la signora Taroli, che ci ha supportato, ma soprattutto sopportato.
0: Ciao Paguretto, grazie.
1: Grazie Pettinelli.
0: Grazie Friscia, noi torniamo lunedì. Baci a tutti.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Ecco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Ci spostiamo subito in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo insieme.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. È la giornata dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma il capo dello Stato. L'aggressione russa ai danni dell'Ucraina chiama ad una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità, sottolinea il capo dello Stato. E a Mosca è terminata la parata per ricordare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Vladimir Putin non ha dubbi sull'esito della guerra, la vittoria sarà nostra, dice il capo del Cremlino. In vigore la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia. E Donald Trump attende nelle prossime ore la risposta ufficiale da parte dell'Iran alla sua ultima proposta negoziale. C'è l'ultimo sondaggio Eurobarometro, l'opinione dei cittadini europei sui grandi temi, dall'Ucraina al rapporto con le grandi potenze. Otto Lanzavecchia, ADN Kronos.
4: Sul versante ucraino il 55% sostiene la risposta dell'UE, ma il 76% concorda sul fatto che debba continuare a sostenere l'Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Dall'Eurobarometro emerge anche un netto peggioramento dell'opinione pubblica verso gli Stati Uniti, con il 74% degli europei che ne ha una negativa contro il 24% per cui è positiva. Sulla Cina il 61% è negativo e il 33% positivo. La Russia vede l'83% contro e il 14% a favore. Il sostegno all'euro rimane al 74% in UE, livello più alto della sua introduzione, dato che sale all'82% nell'eurozona, anche se solamente il 44% degli intervistati ritiene che l'economia dell'UE sia in buono stato.
3: MotoGP, Gran Premio di Francia, pole position di Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez e a Bezzecchi, alle 15 la gara sprint. Calcio, terz'ultima di Serie A oggi, 3 gare. Alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e stasera Lecce-Juventus. Tennis internazionali d'Italia, oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino e Paolini. Stasera debutta Sinner contro l'austriaco, Hofner. Questa è RDS.
5: Let's go, Pepi Loredan!
2: Buongiorno, buon sabato!
5: Buon sabato a tutti! Sabato 9 maggio! Ridendo e scherzando, siamo già al 9 maggio. Per
2: Reading and scherzing, come dicevano i miei amici.
5: Chi sono?
2: Degli amici che dicevano reading and scherzing.
5: Petra, amici nel mondo della musica. Così, tutti stranieri, intervistati tutti. Gli altri lo sappiamo, non intervista mai il protagonista. Non si fa trovare, il leader del gruppo non si fa mai trovare. Allora, Petra, fra poco ci facciamo questo sabato insieme.
2: Sì.
5: Abbiamo anche un gioco per regalare i nostri gadget.
2: Certo.
5: Quindi programma ricco.
2: No, non dirlo.
5: Mi ci ficco.
2: Dai, l'hai detto.
5: Oh, e si dice così? Cosa c'è di sbagliato?
2: No, va bene.
5: Ho sbagliato?
2: No, è ok.
1: E le tue emozioni? Con un successo

0: È inutile che vi diciamo che questo era Nico Santos, perché lo sapete già, giusto?
1: Sì, beh, però è giusto anche dirlo, dire anche che siamo i peggio di RDS del sabato, vi teniamo allora, compagnia in questo weekend. No,
0: allora, alcuni ascoltatori ho notato che a volte ci scrivono al nostro WhatsApp e ci dicono: ma perché ogni volta che tornate a parlare dite sempre il vostro nome, il vostro cognome e che radio siete?
1: È importante.
0: Signore, siamo ridondanti, ma è l'ABC della radio.
1: Certo.
0: È l'ABC della radio. Voi che state lì sintonizzati all'inizio e alla fine lo sapete, ma sì, chi si mette all'ascolto in quel momento magari
1: non lo sa,
0: vuole sapere cosa evitare,
1: certo,
0: e in particolare questi due soggetti.
1: Noi.
0: E quindi lo diciamo sempre, va bene? Non vi arrabbiate,
1: no,
0: ecco.
1: Assolutamente.
0: Allora, Petra.
1: Allora, andiamo a New York, dove quello che poteva sembrare il futuro è già realtà.
0: Cioè?
1: Perché vi ricordate, tempo fa, l'abbiamo parlato anche io e te qui su RDS, si stava ipotizzando l'idea di avere in alcune città particolarmente congestionate dal traffico degli aerotaxi, cioè una sorta di elicottero decollo verticale
0: si
1: destreggiasse bene, possibilmente anche tra grandi palazzi, grattacieli, eccetera. E quale città meglio di New York pronta a testarli?
0: Ne parlavamo su Roma, che dicevo magari ci fosse, solo che saranno i buchi d'aria a Roma, dopo, perché per rimanere un po' abituati
1: per avere i buchi a terra,
0: facciamo il tagadà quando andiamo in giro.
1: Adesso tutto questo è realtà e c'è un programma che la Federal Aviation Administration americana ha messo, diciamo, a punto, e c'è un primo velivolo elettrico a decollo verticale che è già partito ed è già atterrato in uno degli eliporti della città, quindi stanno facendo dei test perché hanno ancora bisogno di qualche autorizzazione per poi rendere questo servizio effettivamente disponibile.
0: Insegua quel gabbiano, te lo immagini?
1: Chi è che inseguiva il gabbiano? Non era la corsa più pazza del mondo?
0: Non lo so,
1: no, era un piccione quello,
0: un piccione.
1: È vero.
0: Beh, quindi adesso ci saranno le code davanti agli ascensori per prendere i taxi.
1: Può essere perché partiranno
0: per
1: evidentemente
0: dall'ultimo piano.
1: Cioè un po' di coda ve la dovete fare comunque, a prescindere, che sia per strada, che sia per andare a prendere il veicolo che parte
0: grande
1: in verticale,
0: affollamento sulle terrazze condominiali di tutta Italia. Se li mettono da noi,
1: tu dici, ci stanno?
0: Se li mettono da noi,
1: devono avere una terrazza grande per metterci,
0: cioè. Oh, ma pensa a te, dove siamo arrivati, agli aerotaxi.
1: Agli aerotaxi, ragazzi, siamo arrivati a questo.
0: Ma l'attaccheranno il tassametro quando
1: sicuramente sì, se sono dei taxi il tassametro lo attacca. Non so se accetteranno le carte di credito,
0: saranno quelli abusivi anche lì saranno gli abusivi.
1: Ci saranno anche gli abusivi, quelli che vanno ancora a carbone con un'elica sola.
0: Vabbè, adesso si offenderà qualcuno.
1: Ma no,
0: che dobbiamo fare?
1: Gli
0: abusivi si offendono. Io sono abusivo, lo so, si offendono un po'.
1: Ma in quanto abusivi ci sta anche che si offendano.
0: È giusto così.
2: RDS.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Fulminacci, maledetto me.
2: Eri pazza di me.
0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Serena Brangal su RDS al suo paese. Noi siamo ognuno al nostro paese, certo. Perché Petra è a Milano, io sono già tornato a Roma dalla settimana in Veneto.
1: Sì.
0: Ridendo e scherzando, mi sono già sparato 4 date del tour. Adesso la prossima settimana, da lunedì, sono già a Milano, tutta la settimana a Milano.
1: È una
0: base.
1: Minaccia, Vernia.
0: Saremo insieme, Petra.
1: Sì, no,
0: io
1: no,
0: e
1: quindi...
0: te a QC sarà sempre sì.
1: È una minaccia. Okay.
0: Sì, sì, sì. E quindi tutte le date le facciamo su. E no, nel frattempo ci sono arrivati vocali, sì. Veramente molti. Perché abbiamo detto, abbiamo scherzato sugli aerotaxi,
1: certo.
0: No? Mentre se arrivano in Italia, sicuro ci saranno gli abusivi. E poi abbiamo detto, adesso si offenderanno gli abusivi.
1: Sì.
0: Invece, guarda, è arrivato.
2: Amici, tranquilli, io sono abusivo, ma non mi sono mica offeso.
1: Bravo, per fortuna.
0: Bravo, così. Sì, si fa, vedi?

0: Lil Nas X su RDS, That's What I Want, insieme ai Peggio, Petra e Giovanni Vernia con
1: allora,
0: voi.
1: Allora Petra, adesso in programma abbiamo la sequenza mixata.
0: Sì, quattro in fila per gli ascoltatori.
1: E state lì perché guarda, c'è una sorpresa in mezzo alla vedrete, in mezzo alla sequenza mixata c'è una sorpresa.
0: È una sequenza con sorpresa.
1: Esattamente. Dopodiché abbiamo Shakira, abbiamo qua Shakira oggi nei nostri studi.
0: È passato a trovarci, certo.
1: Per parlarci di questo nuovo progetto. Pezzo
0: sì.
1: Non vi anticipiamo nulla, quindi
0: beh,
1: state
0: hai già
1: con
0: detto
1: noi.
0: Quasi tutto, non ti preoccupare. Shakira,

0: Vuoi già salutare i nostri ascoltatori? Ma niente, no, è un po' timida. E poi abbiamo il gioco, insomma, il programma
1: Ricco,
0: non vuoi che lo dica?
1: Non devi essere ridondante, già l'ho detto prima che ti ci ficchi.
0: Opulento, no, un po' lento. Fra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su Conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 €. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere.
13: Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto allaccia la libertà!
19: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 €, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 € al mese. Anticipo 4.106 €. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 €. Importo totale dovuto 13.474 €. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Collega.
1: È arrivata la nostra sequenza, 4 in fila, dov'è la sorpresa?
0: E adesso la vedrete, ascoltate, insomma, state lì e vedrete.
1: Guarda, Maria, c'è Sabrina Carpenter.
3: Passione, ritmo, emozioni senza pause, senza pause.
2: Solo questa è la sequenza.

0: La sorpresa di questa sequenza mixata appena ascoltata qui su RDS insieme ai Peggio era questo capolavoro di Samuele Bersani.
1: Però lo dici sempre.
0: Sei anche tu degli U2 e te lo lascio fare, quindi va benissimo.
1: Ed è così che si fa. Pietro Loregian, Giovanni Verni, Peggio di RDS, la ridondanza è perché lo diciamo sempre, eccetera eccetera. Fra poco però parliamo di Shakira, che è qui con noi nei nostri studi. Ciao Shakira.
0: Hello.
1: No, non sei tu, tu sei Shaquina, non Shakira.
0: Io sono Shaquina.
1: Cosa vuol dire Shaquina?
0: Lascia
1: poi
0: stare, stai attento a quello che dici.
1: Sai che non so cosa, cioè, è un insulto che non so bene cosa. Vado a cercare e poi vediamo.
0: Bravo.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Suprodin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
14: e di vincere, Antonella.
15: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi

0: 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
1: Abbiamo cercato, dai, Sciacquina non è un insulto.
2: Ma parla per te.
1: Poi c'è autoironica, tu come,
2: certo,
1: come l'abusivo, no, che, esatto, ci ha mandato.

0: Incoscienti giovani.
1: Questi incoscienti giovani che stanno sempre in coscienza.
2: Stanno sempre in incoscienza.
1: Incoscienza.
2: Sai che non ti sto capendo. C'ho un momento di
1: ma
2: defiance.
1: Forse, ma manco io sto capendo.
2: Ah,
1: che sta fa? Okay. Ma sai cosa ti dico? Me ne frego.
2: Benissimo.
1: Sì, me ne frego. Petra, dai.
2: Giovanni Verri.
3: La finiamo di fare gli scemi?
2: Secondo me sì.
3: Parlo per me, perché tu sei una persona seria.
2: Grazie.
3: Sei una persona seria, quindi sei la parte seria della coppia.
2: Sì.
3: Della coppia di fatto.
2: Coppia
3: allora,
2: di fatto.
3: Petra, cosa io sto perdendo tempo perché non ho bene chiaro cosa dobbiamo raccontare. Cosa avevi previsto qua per il menù di oggi?
2: Volevo parlare di Shakira.
3: Bene, parliamo di Shakira, prego.
4: RDS Music sì. For You. Music for you. Insieme a te.
3: Sono spiacente di darvi questo annuncio. Era qua negli nostri studi Shakira.
2: Se n'è andata?
3: Si è stufata.
2: Come si è stufata?
3: Si è stufata e è andata via.
2: Ma no.
3: Ha detto parlatene voi senza di me.
2: Ma
3: andate a Waka Waka, ha detto.
2: Andate a Waka Waka,
3: waka
2: che non
3: waka
2: è una parolaccia.
3: È andato proprio così, non so, penso sia un insulto.
2: Io
3: oggi
2: credo di
3: proprio
2: sia un po' come Shakira, secondo me.
3: Ecco perché.
2: Ecco
3: allora
2: perché
3: lo rivolgiamo, no. Perché ci ha lasciato così.
2: Perché parliamo di Shakira? Perché Shakira ha condiviso sui social un'anteprima di una nuova canzone ufficiale di questi mondiali 2026, che lo so che ce li vogliamo un po' dimenticare, ma di fatto ci sono.
3: No, ce li siamo già dimenticati,
2: sì,
3: non
2: no,
3: ci andiamo.
2: Vogliamo far di tutto proprio per non ricordarli in alcun modo.
3: E allora, come si chiama la canzone?
2: Il pezzo
3: intanto
2: si chiama...
3: ascoltiamola, vai, ascoltiamo.
2: Okay.

0: così.
1: Sì.
0: Dai, dai, poi l'ha fatto una versione anche dedicata all'Italia.
1: Che?
0: Mai. Mai mai.
1: Il pezzo però è stato fatto insieme al cantante nigeriano Burna Boy. Ed è la seconda volta, perché lei fece Waka Waka per i mondiali in Sudafrica e adesso questa Dai Dai per i mondiali 2026. Il video è stato girato, pensate, al Maracanã di Rio de Janeiro.
0: C'era, ha dovuto combattere anche contro l'amministrazione americana,
1: Shakira,
0: nella persona di Trump, sì, perché continuava a mettere la Z fra la A e la I.
1: E quindi invece che dai dai
0: però lei a un certo punto ha vinto lei,
1: sì,
0: ha vinto lei. Il bianchetto risolve tutto.
1: Ha sbiancato.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica.

0: Era l'ultimo disco di oggi per quanto riguarda perlomeno questa prima ora.
1: Ci siamo, no, devo dire, divertiti.
0: Tieniti pronto, tieniti pronto, ne abbiamo ancora due da fare.
1: Ah, quindi niente, il divertimento finisce.
0: No, il divertimento
1: La signora RDS che interviene.
2: Mi dissocio.
1: Si dissocia, va bene. Quindi però lo facciamo adesso il gioco.
0: Certo che lo facciamo. Mm. Scherzi, lo step tandem che ti aspetta, Verdi. Non è che perché adesso vai in
2: che
0: giro.
2: Fai il tour, signora,
0: sei stanco perché magari ti dai a quel pubblico lì, poi dopo arrivi qui e dici, non voglio fare lo step tandem. Lo fai nonostante tutto.
1: Sono
0: c'è una sbrillucicosa edition anche dello step tandem.
1: Mi sembri bella carica e sono qua per dire soltanto sì. Guai a contraddirla quando fa così.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Torniamo subito in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Andiamo a scoprire che cosa è successo in queste ultime ore.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Antivirus attivati in Italia, controlli su 4 turisti passati da Roma. Erano sull'aereo con la donna poi morta in Sudafrica. Il ministero assicura il rischio di contagio è molto basso, attivate le verifiche in 4 regioni di rischio contenuto, ma allerta globale alta, parla l'OMS, attesa domani mattina intanto a Tenerife la nave da crociera colpita da un focolaio. Minivan finisce dentro un canale nel veneziano, 3 le vittime, a bordo del mezzo erano in 9, tutti braccianti stranieri, gli altri 6 sono riusciti ad uscire mettendosi in salvo. Un operaio di 23 anni invece ha perso la vita a Paola in Calabria, schiacciato da una colonna di cemento, stava allestendo una struttura balneare. Interessi nazionali, il concetto ribadito dal Presidente del Consiglio dopo l'incontro di Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Così Giorgia Meloni.
5: Abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano, quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente franco tra due nazioni. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
4: La crisi Iran-Stati Uniti, Trump attende la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo. Intesa o colpiremo, avverte il tycoon. Stop a richieste irragionevoli, la replica iraniana. A Mosca terminata la parata per ricordare la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Sul conflitto con l'Ucraina, Putin sicuro di una sconfitta di Kiev. Intanto in vigore la tregua di 3 giorni. L'aggressione di Mosca agli ucraini richiede una risposta unitaria a tutela dei principi di libertà e sovranità. Le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione della giornata dell'Europa per il Presidente della Repubblica, oggi anche la cerimonia in Senato per le vittime del terrorismo. Lo

0: Vogliamo riproporre qualcosa che sia una prestazione, vogliamo riproporre delle cose che sono state fatte bene. Lo sbaglio sarebbe vederci la sfortuna invece che dell'indicazione su cosa dobbiamo andare a migliorare. Quello è un errore che noi non dobbiamo fare.
1: Il ciclismo con il Giro d'Italia ancora in Bulgaria, in corso la seconda tappa, 221 chilometri con una serie di salite nella seconda metà del percorso. In maglia rosa il francese Magnier. Questa è RDS.
2: Let's go,
3: si riparte. Eccoti, Giovanni Vernia, Petra Loreggiani insieme a Linda Gravele in regia. Tutto è pronto per questo bel weekend insieme ai peggio.
2: Allora, in questa ora abbiamo, signore e signori, abbiamo cucinato per voi lo Step Tanda, che è un gioco fortemente voluto da Petra Loreggiani.
3: Certo.
2: Un gioco in cui si vince una RDS piena di gadget di RDS. Quindi cappellini, magliette, portachiavi, l'accetto, tutte cose.
3: Tutto.
2: Poi abbiamo sorprese, perché potrebbe anche essere che voi ci mandate una bella battuta e i gadget arrivano così a gratis.
3: Ricchi premi e cotillon.
2: Vero? Lo facciamo noi di solito.
3: Sì, perché no?
2: E poi niente, dopo basta, insomma, state con noi. Cioè, non vi ho convinti ancora.
3: No,
4: le tue emozioni? Con un successo senza tempo.

0: su RDS che chiudono la nostra sequenza mixata con i peggio, Petro Reggiani e Giovanni Vernia.
1: E allora fra poco è il momento del gioco del sabato, sì. Signori, nel villaggio dei peggio direi il gioco pre-caffè, gioco aperitivo,
0: sì,
1: come si chiama?
0: Sì, gioco aperitivo, dipende a che ora lo fai, può essere il gioco caffè, il gioco aperitivo.
1: Va bene, dai, fra pochissimo.
2: La sfida è aperta, scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game, puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: Aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarei tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
9: E adesso c'è Olivia Ding con So Easy to Fall in Love.
10: Per un attimo ho temuto che tu facessi la cosa del fuori onda. Ding Olivia, dong ding dan. Dan.

0: Simone Gian Giovanni Verni e il peggio di RDS, la Linda Gravela alle manopole, tutto è pronto per lo Step Tanda. Allora, niente, come funziona? Veloce, veloce, veloce, Petra.
1: Allora, adesso noi smembreremo una canzone in tre parti, ok? Sì. Tre parti musicali. Potete indovinarla con il primo step, con il secondo step, quindi che si andrà ad aggiungere al primo, e con il terzo. Di base sono tre strumenti, quindi all'inizio sembrerà parecchio irriconoscibile, ma poi piano piano ce la potete fare, ok?
0: Molto bene. Allora, noi non lo indovineremo, eh?
1: No.
0: Anche se lo sappiamo, non lo indoviniamo.
1: Tanto,
0: ve lo lasciamo
1: dormite
0: a voi.
1: Sereni, perché difficilmente ci riesce questa cosa. Quindi...
0: Partiamo, dai, partiamo.
1: Tutto niente.
0: No, non mi viene, no. Questa no, non mi viene. La Linda veramente è crudelissima il sabato.
1: Sì, sì.
0: Quando c'è Linda non si indovina mai.
1: No.
0: Se c'è Giulio ti prende quella che gli capita sotto mano per
1: buono,
0: prima.
1: Giulio è più buono.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Niente, acqua totale per me.
0: Guarda, se, proprio dal suono siamo sotto acqua.
1: Ma proprio niente, non mi viene in mente nulla. Vediamo gli ascoltatori. Intanto provateci a 388-22-388-22. In palio c'è l'RDS bag, ve lo ricordiamo.
0: Ma colleghiamoci col nostro studio dei messaggi.
1: Sì,
0: come sta andando?
1: Siamo qui con i messaggi.
0: Ecco, vediamo che qualcuno ci sta provando,
1: sì,
0: ma noi non siamo in grado di definire
1: e
0: se sia giusto.
1: E poi i peggio sono scarsi e non sanno dare i giusti indizi. Sentiamo il terzo step,
0: andiamo.
1: Dai.

0: Quindi abbiamo capito che la canzone è fatta tutta da questa traccia qua.
1: Adesso.
0: Vai, allora dai, fra poco il vincitore.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: gioco che facevamo prima.
1: Certo.
0: Petra. Allora, andiamo a vedere se c'è il vocale. C'è il vocale, c'è, perché con la terza traccia era chiaro. Allora, vi sentiamo, vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sono Marco da Trento.
1: Ciao Marco.
2: Questa non posso sbagliare.
1: No.
2: Si tratta di Toxic della grandiosa Britney.
0: Da Trento.
1: A un certo punto io ho sentito un rumore strano.
0: No, non era quello che pensavi.
1: Quelli... Che cos'era?
0: Marco da Trento, io l'ho conosciuto. Era un... È venuto a vedere il mio spettacolo martedì.
1: È per quello allora, secondo me, che ha fatto il rumore.
0: E mi ha chiesto poi alla fine nel foyer.
1: Sì.
0: Mi ha aspettato, ma senti, ma mi dai una dritta sullo step tanda, ci tengo a indovinarlo. Io ho detto, senti,
1: allora, mi dai una dritta,
0: non è che,
1: su come digerire lo spettacolo, esatto, che ho appena visto.
0: E quindi ho detto, no, ce la puoi fare con le tue forze, hai visto Marco?
1: Bravo.
0: Ce l'hai fatta con le tue forze. Va bene?
1: RDS bag, anche per te.
3: Sì. In cucina, in salotto, in camera mentre ti rilassi. Con Alexa, Google o Siri, basta la tua voce. Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi. E la radio riempie la tua casa.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
0: Petra,
1: dimmi Giovanni.
0: Adesso c'è le nouveau parfum di Harry Styles.
1: Harry Styles, che meraviglia.

0: Chivas, Alciran su RDS con i peggio di RDS, cioè Petra Loregiana e Giovanni Vernia. Questo lo diciamo per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, vero Pepi?
1: Sì, sì, sì, lo facciamo per loro perché è giusto dare un nome, un volto e un'idea di chi sono questi due che parlano qui su RDS.
0: Il volto, tra l'altro, lo vedete sul 265 del digitale terrestre. Se siete a casa, accendete la TV, schiacciate 2, 6 e 5 velocemente, perché se schiacciate 2 e poi andate su un altro canale,
1: il volto appare.
0: Va bene, allora Petra,
1: parliamo di calcio.
0: No, non sono capace, non so niente di calcio.
1: In realtà è una cosa piuttosto hardcore quella di cui vi parliamo, perché spesso si sa, no? L'età nel calcio è piuttosto precoce, cioè si diventa, tra virgolette, vecchi per il mestiere molto molto presto, ok?
0: Sì.
1: Cosa che ad esempio, come
0: poi
1: vedi,
0: in tutti gli sport,
1: per
0: no?
1: gli speaker non succede, per i comici ancora meno, e Giovanni Vernia ne è un grande esempio.
0: Cosa stai dicendo?
1: Un grandissimo esempio.
0: No, non stai dicendo sbagliato, io non sono un comico.
1: Hai ragione, però
0: ho mai fatto ridere?
1: Un po' sì.
0: No, quindi,
1: sì, che
0: ci provo, ma non ci riesco.
1: Ma no, non è vero. Sberluccichi anche nonostante i tuoi 70 anni. Perché nomino volutamente i 70 anni? Perché c'è questo portiere spagnolo, 70 anni, Angel Mateos González, che è il portiere più anziano che ha giocato una partita in un campionato ufficiale del paese iberico, perché lo ha fatto proprio a 70 anni.
0: Ma in un campionato proprio di categoria?
1: Un campionato ufficiale del paese, certo. Quindi lui dice, quando ho iniziato era uno sport un po' diverso, erano diversi palloni, campi, eccetera. Io avevo un secchio vicino alla porta per poter togliere l'acqua e il fango dal campo, pensate. Cosa che a quei tempi accadeva ogni qualvolta che veniva giù la pioggia. Oggi sono di nuovo qua, applaudono tutti quanti, lui para i gol, cioè è veramente ancora fortissimo nonostante insomma abbia già un'età che per il calcio potrebbe sembrare un po' troppo in là, okay?
0: Lo sport unisce sempre, anche ti rende attivo, Petra.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Tu rinunci così?
1: No, io ho rinunciato da giovane.
0: Rinunci ad ogni tipo di movimento,
1: ma da
0: fisico.
1: Giovane già non ho bisogno di arrivare a 70, cioè sono quasi arrivata a quell'età lì, ma non ho neanche bisogno di arrivarci per rimpiangere ciò che non ho fatto.
0: Io l'unica cosa che voglio vedere adesso è la foto di questo signore, perché in questo momento il calciatore,
1: sì,
0: se non hai tatuaggi non lo fanno
1: ti
0: entrare
1: posso
0: in
1: dire?
0: Campo.
1: Io la foto l'ho vista e lui
0: è tatuato,
1: rimasto umile.
0: Cioè, non ce l'ha.
1: È rimasto umile. Angle è rimasto umile.
0: E anche il biondo platino fatto nei capelli.
1: No, non è tamarro. È rimasto così.
0: E allora non farà carriera. Lo so.
1: 70 anni che gli frega, l'ha già fatta.

0: siamo arrivati alla fine della seconda ora del sabato, ricordatemi il giorno perché mi sto perdendo con tutti questi viaggi. Sabato 9 maggio, Petra, sabato 9 maggio, ci ho azzeccato?
1: Su coraggio. 9 maggio su coraggio, vero?
0: Arrivano i peggio più peggio, il best of It's So Easy.
1: Che cosa?
0: To fall in love with the peggio.
1: Mamma ragazzi, e anche Canterino oggi, restate con noi su RDS.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Antivirus, rischio di contagio molto basso, così il Ministero della Salute, dopo aver informato 4 regioni per i controlli su 4 persone passate per Roma, erano a bordo del volo KLM su cui per pochi minuti era salita la donna poi morta in Sudafrica. Attesa intanto domani mattina a Tenerife la nave da crociera colpita da un focolaio, non si segnalano nuovi casi. Rischio basso per la popolazione mondiale, molto basso in Europa, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Intesa subito, colpiremo, l'avvertimento di Trump all'Iran dopo l'ultima proposta presentata. Stop a richieste irragionevoli, risponde Teheran. In Russia la cerimonia per la vittoria nella seconda guerra mondiale, parata in tono minore, senza pubblico né armi. Il presidente Putin parla del conflitto in Ucraina. È contro tutta la NATO, tuona per la pace, serve tempo. Israele rilascerà in giornata i 2 attivisti della flotilla pro Gaza detenuti, lo riferisce un'organizzazione non governativa. Siamo al tennis internazionale di Roma, in campo Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Primo set alla Toscana, a seguire gli uomini, prima Bellucci, poi Cobolli e Pellegrino, alle 19 Sinner contro l'austriaco Hofner. La MotoGP in Francia, alle 15 la Sprint Race, intanto nelle qualifiche Paul di Bagnaia, precede Marc Marquez e Bezzecchi. Sempre alle 15 il calcio con Cagliari Udinese, primo dei 3 anticipi della terz'ultima di A, alle 18 Lazio-Inter, stasera Lecce-Juventus. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora bel tempo prevalente sull'Italia, con tanto sole e temperature massime in aumento fino a 25-26 gradi sulle pianure interne. Aumentano però le nubi a partire dal pomeriggio da ovest, con anche primi fenomeni in Sardegna entro sera. Sarà il preludio a una domenica più instabile su gran parte d'Italia per il passaggio di un nuovo fronte perturbato che interesserà soprattutto il centro-nord, però al mattino qualche piovasco sarà possibile anche sulle regioni meridionali. Domani temperature in calo al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Grazie, grazie, comodi! Comodi!
2: Sì,
6: comodi,
2: sono tutti seduti, guarda.
6: Infatti sono
2: tranquilli,
6: tutti seduti.
2: Tranquilli, è sabato, molti sono anche lì seduti in macchina che guidano, li vedo.
6: Vi diciamo un segreto. Sì.

0: Tutti questi applausi sono finti, ragazzi.
1: Davvero?
0: Sì. Non l'avevate capito.
1: Mi ero illusa per un attimo. Vabbè.
0: Pedro Lorenzan.
1: Giovanni Vernia.
0: La sigla.

0: Sinner sfida l'austriaco Hofner. Questa è RDS.
1: Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti, questa RDS, state ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, il nostro appuntamento del sabato in cui spaziamo in qualsiasi tipo di approfondimento, possiamo chiamarli approfondimento, beh qualche notiziona la diamo anche un po' approfondita, ci sono delle ricerche di base, beh, che andiamo a fare.
2: Un po' cerchiamo cose in giro per il mondo, un po' vi diciamo la nostra e sono spunti, ecco, anche di discussione, di curiosità magari per voi, è un modo un po' per riflettere, ricordare quando un giorno è appena finito e un giorno è appena cominciato, ecco, diciamo così. Adesso Giovanna Bizzarri ci fa un pezzo al pianoforte e poi possiamo riprendere. Che ci fa Giovanna Bizzarri, che ci canta?
1: Non lo so, adesso non lo so.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo

0: Siamo pronti a parlare, amici di RDS, con tutti voi e a lasciare la linea a Roberta Lanfranchi.
1: Allora, per anni ci hanno insegnato che i gusti fondamentali erano quattro: il dolce, il salato, l'amaro e l'acido, giusto? Fin qua ci siamo.
0: Io questi sapevo.
1: E questi sapevo pure io. Poi, via via che ha preso piede la cucina asiatica in tutto il mondo, è arrivato anche l'umami. Ok? Portando, diciamo, i gusti a quota 5. Adesso sembra che a questa lista se ne debba aggiungere un altro.
0: Certo, se no, di che si parla?
1: L'amidaceo.
0: L'amidaceo.
1: Ed è quello che veramente stanno ribattezzando in tantissimi come se

0: è sto gusto. Allora, non sa di zucchero, non è sapido, non ha nulla a che vedere coi condimenti. Allora, immaginatevi, è quel sapore, vi leggo proprio la definizione di Amidacio, è quel sapore caldo, pieno e avvolgente che ricorda il pane appena sfornato, il grano, la pasta cotta bene, il cuore di una focaccia. Ok?
1: Perfetto.
0: Cioè, okay. In pratica è il gusto di un impasto fatto alla perfezione, fatto come si deve.
1: Beh, non è male quell'odore lì, cosa che io non vivrò più, visto che insomma hanno tolto il glutine, quindi. Però me lo ricordo.
0: Però esistono le focacce senza glutine, adesso ci sono un miliardo di farine.
1: Lo stesso sapore, lo stesso odore, lo stesso gusto.
0: Allora, la novità arriva da alcuni studi dell'Oregon. Dell'Università dell'Oregon. Hanno analizzato il modo in cui il nostro cervello percepisce i carboidrati complessi. Cioè, l'essere umano sarebbe in grado di riconoscere il sapore dell'amido in maniera autonoma, cosa che io non sapevo nemmeno, separandolo dal sapore dolce, ok? Dolce è una cosa, ma io sento, tutti noi riusciamo a riconoscere il sapore dell'amido. Tradotto in termini proprio culinari, il grano ha una proprietà, ha una diciamo propria identità gustativa, lo riconosciamo.
1: Diverso dagli altri. E beh, certo, se l'hanno enucleato, diciamo, come sesto gusto, vuol dire che si distingue dagli altri, altrimenti sarebbe rientrato in uno degli altri cinque, no?
0: Esatto.
1: Ragazzi, io sono cose che facciamo inconsapevolmente, però se loro hanno studiato, poi nell'Oregon, che te pare che sbagli?
0: In Oregon! Io quando facevo Sette Sposi per Sette Fratelli, c'era una canzone, siccome era tutto ambientato nell'Oregon, quando ogni volta che c'è Oregon, io comincio a canticchiare la canzone.
1: Eh beh, mi pare giusto.
0: Insomma.
1: Carina, carina.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Ehi, pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa nostra.
5: Ora forse siamo solo bossa nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Allora cedo la linea ancora a Roberta Lanfranchi in Oregon, prego.
1: No, no, per ora sono a Roma. Allora, parlavamo del sesto gusto, cioè oltre al dolce, salato, amaro, acido e non mi ricordo più che cosa, adesso ve lo dico. Salato, dolce, amaro, acido, umami, c'è l'amidaceo. Hanno fatto una ricerca, insomma, e che cosa entra in gioco? La pizza napoletana.
0: Ah, okay.
1: Perché negli ultimi anni lo slogan 48 ore, non so se vi è capitato, a me tantissime volte, è diventato quasi uno slogan nel mondo della pizza. Cioè più lunga è la lievitazione, quindi 48 ore, due giorni, più la pizza sembra fatta bene. In realtà l'equilibrio perfetto sarebbe tra le 8 e le 12 ore di lievitazione, perché è in quella finestra che l'impasto riesce a sviluppare al meglio il gusto amidaceo. Per quello è stata coinvolta la pizza, soprattutto quella napoletana.
0: La pizza

0: quella è soprattutto.
1: Quindi per riconoscere il gusto amidaceo, che è il sesto che è stato scoperto, tra le 8 e le 12 ore.
0: Quindi stasera tutti a mangiare la pizza e a provare questo nuovo gusto.
1: Ecco.

0: Siamo ancora insieme a voi qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Quanto tempo è che non mangi una pizza?
1: Quanto tempo? È parecchio tempo, bravo, è parecchio tempo. Beh, ci sono quelle senza glutine che posso mangiare, ci sono quelle senza lattosio perché devo toglierci la mozzarella. Mi rimane, diciamo, la...
0: Quella rossa.
1: Quella rossa, come si chiama? Aspetta, no, la margherita, si chiama la marinara.
0: Marinara.
1: La marinara senza glutine, oppure con grano saraceno. Quella
0: ma la mangi
1: mangiare.
0: Con le acciughine?
1: Sì, le acciughine, okay, certo, sì, perfetto. Sì, mi piace. Sono, no, è anche molto buona, devo
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: se la fanno bene, è molto buona. A me piace bassa e croccante, però mi dispiace per gli amici napoletani, ma io, non perché sono romano, ma mi piace quella proprio alla romana, quindi bassissima e croccantissima.
0: Anche io bassissima e croccantissima, ma quando vado a Napoli la mangio napoletana.
1: Vabbè, certo.
0: Mi piace.
1: Sì, cambi proprio accento quando vai.
0: Oui.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: È la migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
7: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
8: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
7: Are you ready?
8: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
7: See you in cinemas.
8: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Da 7 maggio, solo al cinema.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino.

0: Vicino vista mare.
1: Estate.
0: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Uno è poco. Due non bastano. Tre. Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: È vero, la Napoli è quella con le acciughe, mi dicono, giusto? E invece la marinara è quella con l'origano. Vabbè, sequenza.
10: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: Miley Sonic che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Continuiamo a parlare di cibi, questa è un'ora che abbiamo dedicato in qualche modo al cibo.
0: Sì.
1: Cibi scaduti, io ogni volta mi pongo il problema quando vedo un po' di. Io odio buttare il cibo, vedo un po' di scadenze, è scaduto una cosa da pochi giorni, una cosa da 15 giorni, una cosa da un mese. Ci sono dei consigli su quando e fino a quando si possono mangiare i cibi e io ve
0: questo
1: li
0: riferisco. Questo è sempre molto utile perché poi quando lo facciamo subito dopo ce lo dimentichiamo. Questo quanto andava mangiato dopo e invece sì. Ogni tanto è giusto ricordare, molto interessante questo.
1: Grazie.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Visto che sto studiando l'inglese, parleremo tra poco di expire date. Io l'ho capita, ragazzi. Voi informatevi.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: fai che fai, Bresh su RDS.
1: Allora, bisogna distinguere, amici cari, quando si parla di cibi scaduti e abbiamo i dubbi se mangiare o non mangiare, tra quello che c'è scritto sull'etichetta, tra consumare preferibilmente entro e consumare entro. L'aggiunta preferibilmente non è un dettaglio indifferente, perché significa che insomma c'è un po' di lassismo,
0: c'è un po' di margine,
1: ci si può un po' giocare. Attenzione ai rischi, che sono quelli principali, di intossicazioni e batteri, perché il rischio è che in un alimento scaduto si producano tossine, quindi prodotti deperibili come carne, pesce, latticini e piatti pronti, c'è da stare particolarmente attenti.
0: Certo.
1: Quali sono gli alimenti, secondo questo articolo che ho letto in questi giorni, alimenti tollerabili anche dopo la scadenza? Siccome mi è interessato personalmente, ve lo riferisco. Allora, alcuni alimenti possono essere consumati in sicurezza anche dopo la data di scadenza, purché conservati sempre correttamente.
0: Certo, chiusi.
1: È molto importante. Pasta secca, ma non fresca, riso, legumi secchi, cibi in scatola e prodotti a lunga conservazione come miele e zucchero mantengono generalmente proprietà nutrizionali e di sicurezza per un bel po' di tempo, diciamo.
0: Quindi
1: così,
0: quelli secchi, va bene.
1: Valutare a casa, attenzione, perché anche i nostri sensi, ne abbiamo parlato poco tempo fa, anche del gusto, ci possono aiutare. Se, mi pare evidente, io ogni tanto quando apro il sugo che ho già aperto da qualche giorno e vedo pezzettini bianchi, e lo prendo e lo butto.
0: Certo.
1: Infatti si dice evitare segni di muffa, odori sgradevoli, sapore alterato, e in quel caso come lo yogurt, ogni tanto mi è capitato, lo apro, magari non era neanche scaduto, ma c'era un buchino, per dire,
0: certo,
1: e si sente che l'odore non è quello solito.
0: Sì, sì.
1: Quindi i consigli sono intanto di pianificare e conservare bene per evitare sprechi, perché poi mi dispiace sempre buttar via. Però ecco, andando un po' più nello specifico, formaggi è meglio non andare oltre la scadenza. Pasta invece, pensate, la pasta secca addirittura è consentito, se tutto viene conservato bene, fino a 2 anni dalla scadenza si può consumare.
0: 2 anni sono tantissimi, buona sapersi.
1: È tanta roba. Olio entro pochi mesi dalla scadenza, a meno che non sia diventato rancido, ma mi sembra un po' pleonastico.
0: Insomma, ci accorgiamo, no?
1: Ma sai, quelli che scrivono gli articoli, gli esperti fanno così. I biscotti secchi, anche tutto quello che è secco, ho capito, che quello che è secco si consuma meglio, questo
0: perché
1: l'ho capito,
0: c'è meno
1: pure
0: umidità
1: io.
0: Probabilmente
1: certo, entro diversi mesi dalla scadenza. Gli affettati, attenzione, qui mi sorprende un po', non oltre la data di scadenza.
0: Okay.
1: Meglio di no, soprattutto, anche se l'aspetto sembra buono, però a volte il deterioramento negli insaccati non è visibile a occhio nudo.
0: Okay.
1: Ecco, yogurt, eccolo là, per finire, entro pochi giorni dalla scadenza, soprattutto verificando l'assenza di odori sgradevoli.
0: Assolutamente.
1: Questi sono alcuni. Pesce in scatola, 1 mese dalla scadenza, mediamente. Scusa, c'ho altre un paio di cose. Cioccolato, entro poche settimane. Uova, mai oltre la scadenza.
0: No, mai. Anche io ho una paura tremenda delle uova.
1: Sei d'accordo
0: scadute
1: su tutto quello che ho detto?
0: Credo proprio di sì. Sì, sì, sì. Anche, ma la pasta 2 anni, fantastico.
1: Ecco, anche perché l'ho letto, quindi.

0: Mentre tu parlavi delle date di scadenza, io stavo cercando di scannerizzare con la mente il mio frigo per capire cosa poteva stare per scadere. Io sono una che controlla spesso, a dire la verità,
1: Sì, anche io.
0: Metto a posto, faccio pulizia, poi faccio la spesa, insomma, quindi metto a posto le varie cose e cerco di mettere davanti i prodotti che scadono prima, quindi in teoria.
1: Uguale. Faccio la stessa cosa, però, soprattutto nei supermercati vado a prendere le cose
0: dietro perché scadono dopo.
1: Quindi nel supermercato prendo quelle dietro e a casa quelle scado prima le metto davanti.
0: Le metti davanti.
1: Ragazzi, io faccio così, però adesso l'ho detto in radio, non lo fate pure voi che mi fregate poi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni. Sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
4: Grazie, buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Antivirus in Italia, una donna in quarantena a Firenze, attivata la sorveglianza anche per altre tre persone, erano tutte sul volo KLM passato per Roma e su cui per pochi minuti era salita la donna poi morta in Sudafrica. Pericolo di contagio minimo, assicura il Ministero della Salute, rischio molto basso in Europa, così l'OMS, in attesa che arrivi domani mattina a Tenerife la nave con il focolaio a bordo. Al momento non si registrano nuovi casi. A Mosca stamattina la parata per ricordare la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale, in tono minore, senza pubblico né armi. Sul conflitto con l'Ucraina, Putin sicuro di una sconfitta di Kiev ed è in vigore intanto la tregua di tre giorni. La crisi Iran-Stati Uniti, Trump attende la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo, intesa o colpiremo, avverte. Stop a richieste irragionevoli, la replica iraniana, e sullo spostamento delle truppe americane dall'Italia il tycoon intervistato dal Corriere della Sera dice: ci sto ancora pensando. Le famiglie italiane intanto fanno i conti con lo shock energetico legato alla guerra in Medio Oriente. I numeri della CNA dal presidente Dario Costantini.
5: Il caro energia ha un impatto di oltre 1000 euro all'anno per una famiglia tipo, e per i nuclei con due figli e due auto si superano i 1500 euro per bollette, carburanti e generi alimentari. Servono interventi mirati per salvaguardare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese.
4: Al calcio, con gli anticipi della terz'ultima di A, a Cagliari l'Udinese si impone per 2-0, alle 18 Lazio-Inter, stasera Lecce-Juventus. A Roma gli internazionali di tennis, lascia il torneo Jasmine Paolini, la campionessa uscente spreca 3 match point, viene eliminata in 3 set dalla belga Martens. In corso Bellucci e Ceverri, un set pari, al via anche Cobolli-Atman alle 19, Sinner sfida l'austriaco Hofner, poi Pellegrino-Fiss. Siamo al ciclismo, con il Giro d'Italia Silva vince la seconda tappa ancora in Bulgaria ed è la nuova maglia rosa, gara neutralizzata per 5 km a 25 dall'arrivo a causa di una caduta che ha visto diversi atleti coinvolti. Questa è RDS.
6: Che siate brutti, che siate belli, che siate alti, che siate bassi, che siate in carne, che siate magri, che siate, diciamo, in regola con la legge, che siate anche fuori legge, speriamo per motivi minimi. A tutti voi buon ascolto da RDS, benvenuti al Guerrini Lanfranchi Show. Perché c'è di tutto, c'è di tutto.
7: Ci mancherebbe.

0: altro, sì, il mondo è bello perché...
1: È molto variato, diceva il mio professore di filosofia, che ormai credo non ci sarà più.
0: Mica solo il tuo professore di filosofia, va bene.
1: Lo so, lui è tutti i giorni, due palle, cioè, sempre. Mondo orca variato.

0: La carica che cerchi. La carica che cerchi. I successi che ami.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia che chiudono la nostra sequenza mixata.
1: Tu mi vuoi dire che tra qualche minuto torna il Perché si dice?
0: Sì.
1: Veramente?
0: Cioè, il mio librettino fantastico, ragazzi, è qui vicino a me.
1: La cultura in primo piano, la cultura al potere, cari amici, tra qualche minuto solo su RDS.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: RDS.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicezia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione.

0: e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: botta di felicità.
1: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: No IVA Days. Solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio solo con un euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Avete scelto il Guerrino Lanfranchi Show, avete scelto RDS. Secondo me avete fatto bene, ma lo dico, guardate, non ho interesse personale, lo dico così proprio.

0: RDS presenta Perché si dice con Roberta Lanfranchi.
1: Con Roberta Lanfranchi è stupendo.
0: Eh beh, sei tu che la fai sta rubrica.
1: Perché diciamo fare il portoghese?
0: Quando uno non paga, giusto? Perché i portoghesi entrano gratis, non so perché.
1: Sì, è godere di un servizio senza pagarlo.
0: Intrufolandosi
1: tra il pubblico in una manifestazione, quelle cose lì.
0: Guardi, io lo vedo tutti i giorni alle fermate della metro di Milano, ogni giorno, e non credo solo di Milano. Ecco, quelli sono tutti portoghesi. Anzi, vorrei dire all'ATM, per favore, vi prego, controllate, perché io pago tutto l'anno e qualcuno non paga mai.
1: Allora, questo modo di dire non fa riferimento a persone provenienti dal Portogallo, ma a un avvicinamento storico avvenuto a Roma nel XVIII secolo. Allora, seguitemi. L'ambasciatore del Portogallo presso lo Stato Pontificio,
0: lo vedi?
1: L'ambasciatore del Portogallo invitò i connazionali residenti a Roma ad assistere gratuitamente a uno spettacolo teatrale presso il Teatro Argentina. Non c'era bisogno di invito o di biglietto, era sufficiente che dichiarassero al botteghino di essere portoghesi.
0: Quindi c'entrano i portoghesi, e come?
1: Di questo fatto ne approfittarono molti romani proprio di Roma. Romani di Roma.
0: Che dissero di essere portoghesi, te pare che il romano non ne approfitta.
1: E da qui è nata l'espressione fare il portoghese, cioè non pagare il biglietto.
0: Cioè fingersi portoghese, capito, per entrare.
1: Esattamente.
0: Vabbè, allora, ma sicuro che i portoghesi stanno in tutta Italia, li vedo ovunque. A Milano deve essere, guarda, ci devono essere 2-3 milioni di portoghesi.
1: Perché si dice lotta senza quartiere? Io non la dico mai.
0: Sì, l'ho sentito dire, lotta senza quartiere.
1: Cioè, è un combattimento molto violento senza esclusione di colpi.
0: Sì, che è un altro modo di dire, certo. Sì.
1: Allora, l'origine è un po' combattuta, a dire la verità. Allora, la prima ipotesi fa riferimento all'antico linguaggio militare, quando molte questioni si risolvevano con il duello. Okay. E la persona sfidata aveva la possibilità di ritirarsi in cambio di una somma di denaro detta appunto quartiere.
0: Ah, non lo sapevo.
1: E quindi prima di ogni duello lo sfidante poteva decidere se accettare la somma di denaro in caso di resa dell'avversario o di battersi fino all'ultimo sangue.
0: Quindi senza quartiere, senza denaro, diciamo.
1: Esattamente.
0: Bellissimo.
1: L'altra spiegazione, anche questa è di origine storica ovviamente, vede protagonista la Francia e i Paesi Bassi. Cioè, queste due nazioni stipularono un accordo secondo il quale i rispettivi prigionieri potevano essere riscattati mediante il pagamento della quarta parte della loro paga annua. Però questo accordo durò per brevissimo tempo perché era ritenuto troppo oneroso, e quindi si ripresero i combattimenti senza quartiere, cioè non si cercò più di fare prigionieri nemici per avere un lucro, ma venivano insomma fatti giusto per combattere, ecco.
0: Ah, ma questa è una cosa bellissima, storica, che non ho mai saputo e mai
1: sentito.
0: Anche
1: io non la sapevo proprio.
0: Quindi il nostro programma, tra me e te, è tutti i giorni una lotta senza quartiere.
1: Senza quartiere, esatto. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: Amici, ma vogliamo sentire un altro perché si dice su RDS da Roby Lanfri? Sì, dai.
1: Allora, perché diciamo alle calende greche, ce lo ricordiamo?
0: Non credo che c'entri Carlo Calenda.
1: No, non c'entra, non c'era ancora. Non c'era ancora.
0: E non era greco.
1: Allora, Gaio Svetonio attribuisce la frase at calendas grecas solutorus, cioè intenzionati a pagare alle calende greche, all'imperatore Augusto, che l'avrebbe usata riferendosi proprio ai debitori insolventi. Allora, le calende, cioè primo giorno del mese dedicato di norma al pagamento dei debiti, erano presenti solo nel calendario romano, perché la parola calendario viene appunto da calende. Non esistevano invece in quello greco. Da qui l'espressione usata ironicamente nell'antica Roma per indicare il rinvio di un'attività, cioè le calende greche non esistevano.
0: Sì,
1: vediamo alle calende greche, ma quando mai? Non esistono.
0: Certo, quindi è un modo di dire quando mai succederà.
1: Ironico, ovviamente.
0: Diciamo un po' che il ponte sullo stretto di Messina è stato rinviato alle calende greche, diciamo, da parecchio tempo.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
2: per riempire la tua casa di musica.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvienate.it.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAN 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: Vedvai?

0: novità, Antonella.
1: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
0: Ti aspettiamo.
2: MD, Buona Spesa Italia.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Non andate via proprio adesso, perché c'è il fulcro del Guerini e Lanfranchi Show, le storie, tra pochi consigli su come diventare milionari. Non lo so. RTS SOE.

0: Believe the One Republic su RDS.
1: Come diventare milionari? Allora, in poche mosse, lo dice un articolo di Panorama.
0: In poche mosse è stupendo.
1: In 10 consigli veloci. Mm. Tra l'altro l'ho scelto perché è uno dei pochi, diciamo, decaloghi in cui non compare bere molta acqua e mangiare frutta e verdura.
0: Che c'entra con essere milionari?
1: Ma appunto, dico meno male, perché tutte le altre volte che cerco consigli è tutto così, pure per fare. Qui invece non c'è bisogno, potete anche mangiare diversamente. Vabbè. Ma dovete seguire il denaro, primo consiglio, il famoso follow the money americano. Seguitelo.
0: Come lo segui il denaro però,
1: seguire, cioè, le entrate e le uscite, seguire
0: in quel senso,
1: esatto.
0: Ok, vabbè.
1: Esattamente, seguite tutti i movimenti, cioè state attenti a tutto, non esibite le vostre fortune. Non fate che appena vi fate un Rolex o, che ne so, una Ferrari, subito fate i fighi che andate in giro a fare guarda qua, guarda là, guarda su, guarda giù. Meglio non farsi notare troppo. Perché,
0: okay.
1: capito, intanto, insomma, se cominciate a diventare milionari, meglio stare un po' nell'ombra.
0: Okay.
1: Non so se per il fisco o per altri motivi. Risparmiate per investire, cioè per investire poi i soldi nelle cose che contano, da qualche parte dovete risparmiare.
0: Arrivarci al risparmio.
1: Questo è prima di diventare milionari, mentre una volta che lo siete potete pure non risparmiare
0: ovvio.
1: Più.
0: Ovvio.
1: Evitate di indebitarvi se non è necessario. Oddio, c'è gente che è diventata milionaria all'inizio indebitandosi.
0: Assolutamente, è vero.
1: Prestiti a destra e a manca.
0: È vero.
1: Però qui dice che è meglio di no. I ricchi usano il debito per fare investimenti, i poveri per comprare le cose che rendono i ricchi più ricchi. Questa è bellissima.
0: Le cose che. Effetti è verissima questa.
1: Trattate i soldi come un amante geloso.
0: Ma che vuol dire? Cosa vuol dire?
1: Cioè, capito? Cioè, non lo so che vuol dire.
0: Ma scusa, ma allora, trattate i soldi come un amante geloso.
1: Esatto.
0: E che fa un amante geloso?
1: Non lo so, che ne so, è uno che mi sta sempre appiccicato.

0: che vi sta vicino, quindi trattate, tenetelo sempre vicino a voi, immagino che sia così. Mm. Ricordatevi che il denaro non dorme.
1: Ok, ve lo ricorderò.
0: No, nel senso, orari, vacanze, tempo, quando c'è l'occasione dovete stare sul pezzo. Se capita alle 3 di notte e state alle Bahamas, bisogna comunque
1: bisogna
0: agire.
1: Farlo, sì, certo.
0: Non è che puoi dire no, torno la prossima settimana in Italia. Non parlate di povertà. L'idea che essere poveri non sia così male è sbagliata. Capito? Bill Gates ha detto: se sei nato povero non è colpa tua, se muori povero sì. Ragazzi,
1: no, ma non del tutto, non, so, non è del tutto vero, così. Ragazzi.
0: Però questo è un articolo fatto da milionari e quindi ragazzi.
1: Chi l'ha fatto questo?
0: Non lo so, un milionario sicuramente.
1: Elon Musk.
0: Fatevi consigliare da chi ce l'ha fatta. Che ne so, Elon Musk, che ne so, Bill Gates,
1: certo.
0: Roberta Lanfranchi, Rossella Brescia.
1: No, non sono ancora a quei livelli. Va bene.
0: I soldi sono la migliore risorsa, ricordatevelo. Comunque in generale, il segreto per diventare un milionario si ricava insomma proprio dalla quantità di soldi, cioè pensate sempre solo ai soldi e puntate sempre al massimo. Il più grande errore che potete fare è quello di non pensare abbastanza in grande. Non c'è carenza di soldi nel mondo, solo di persone che pensano in grande.
1: Mamma mia, che finalone d'effetto proprio.
0: Questo
1: va vuva. Vabbè, se volete prendete nota, altrimenti amici uguali.

0: Comunque a me è rimasto comunque a me è rimasto impresso sul decalogo su come diventare milionario. Trattati i soldi come un amante geloso. Adesso io non mi capacito di del significato
1: vero. Ti vado a leggere
0: vero.
1: La spiegazione perché io ho letto solo i titoli.
0: Ma se c'è
1: milioni di persone desiderano arricchirsi, ma solo quelli che ne fanno una priorità ci riescono. Ignorate il denaro vi ignorerà. Oppure peggio, vi lascerà per qualcuno che gli presta più attenzione.
0: In quel senso.
1: Tenetevelo stretto, sennò vi tradisce con qualcun altro e renderà milionario qualcun altro. Il denaro tenetelo appiccicato lì, tutto, dormiteci insieme la notte, sotto il cuscino.
0: Ma poi igienico, per uno come te che è schizzinoso su tutto, è proprio igienico.
1: No, io al massimo un po' di carta di credito posso tenermi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Emotion and Memories.
1: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
4: Buona serata da Gianluca Gezzi. Antivirus sotto sorveglianza in Italia, 4 passeggeri del volo KLM su cui era la donna poi morta in Sudafrica. I 4 vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Rischio contagio basso, assicura il Ministero della Salute. Domani mattina attesa a Tenerife la nave da crociera con il focolaio a bordo. La crisi Iran-Stati Uniti, stop a richieste irragionevoli. Così Teheran, dopo l'ennesimo ultimatum di Trump sulla nuova proposta americana, intesa subito o colpiremo. Il tycoon intanto sull'ipotesi di spostamento delle truppe statunitensi dall'Italia, al Corriere della Sera dice: ci sto ancora pensando. E l'aumento dei prezzi dell'energia legati alla guerra in Medio Oriente costerà 29 miliardi di euro agli italiani, soprattutto per l'incremento di carburanti ed energia elettrica. Analisi della CGA di Mestre, il nord il più colpito, il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo.
5: Le famiglie e le imprese più colpite saranno quelle della Lombardia, dove i rincari energetici peseranno per 5,4 miliardi di euro, pari a un aumento del 15% rispetto al 2025. Seguono l'Emilia-Romagna con più 3 miliardi, più 16,1%, e il Veneto con più 2,9 miliardi, più 15,8%.
4: Calcio, terz'ultima di A, via Lazio-Inter, in precedenza del successo dell'Udinese a Cagliari per 2-0, stasera Lecce-Juventus. Tra le gare di domani alle 18, Parma-Roma in casa giallorossa, tiene banco il casting del futuro direttore sportivo, così il tecnico Gasperini.
6: Io in questo momento sto lavorando solo ed esclusivamente sulla squadra, possibilmente per vincere la partita di domani. Tutte le altre questioni andranno, se sarò io coinvolto con la società, discusse con la società, che in questo momento è impegnatissima e quindi quando riterrà opportuno di poterlo fare accelererà su questo. Probabilmente non è ancora il momento giusto.
4: MotoGP in Francia, nella sprint vince Martin davanti a Bagnaia, in pole domani e Bezzecchi. Cade Marc Marquez che rimedia una frattura al piede destro, sarà operato, salta la gara quindi di Le Mans e la prossima in Catalogna. A Roma gli internazionali di tennis, fuori Jasmine Paolini eliminata dalla belga Martens, supera il turno Mattia Bellucci. In campo adesso Cobolli, a seguire Sinner, poi Pellegrino. Il ciclismo con l'uruguaiano Silva che si aggiudica la seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria e veste la maglia rosa, primo corridore del suo paese a centrare il doppio obiettivo. Questa è RDS.
7: Ma non siamo tutti felici di passare il sabato pomeriggio insieme?
3: Pensavo, sì. Non siamo tutti felici che manca solo un'ora alla fine.
7: No, che siamo insieme, parliamo di, certo, tante cose, condividiamo informazioni, consigli, insomma, abbiamo parlato un po' di tutto oggi.
3: A me il paguro, che per te è tanto adorato,
7: sì?
3: A me fa tanto ridere quando traduce in italiano i nomi e i cognomi inglesi.
7: Sì.
3: Quando ho parlato di Bill Gates, sì? Lui ha detto: ah, Guglielmo Cancelli.
7: Sembra un paroliere degli anni 70 delle canzoni.
3: E Tommaso Crociera?
7: Tom Cruise.
3: Adesso sto pensando a tutti.
7: Oh, che bello.
3: E il mitico sottolegno?
7: Non lo so, cos'è?
3: Underwood.
7: Oh, Underwood.
8: L'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni.
9: Con un successo sempre.

0: Yes, music for you.
1: Music for you.
2: Music for you.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica?
3: C'è una novità, una sorpresa che Dua Lipa ha fatto ai fan, ai suoi fan, ma in realtà anche ai fan che erano accorsi a vedere i Tame Impala proprio qualche ora fa, e di questo vogliamo raccontarvi. Lei li ha sorpresi perché è andata sul palco della O2 Arena di Londra con un'esibizione inaspettata mentre cantava Kevin Parker, cioè praticamente loro si stavano esibendo in questa data del loro live, e a un certo punto è salita su on stage Dua Lipa e insieme a loro ha cantato due pezzi proprio durante questo concerto. Hanno duettato su Afterthought, tratto dall'ultimo album dei Tame Impala che è Dead Beat, e subito dopo hanno infiammato, davvero infiammato il pubblico con il grande successo Houdini, che è proprio tratto dall'album Radical Optimism.

0: volta in cui i due si sono insomma esibiti insieme, visto che era già accaduto durante il Radical Optimism Tour di Dua Lipa, quello a cui accennavi tu prima, a Sydney. Ma questa nuova esibizione dal vivo, diciamo che è andata un po' a consolidare il legame professionale e artistico tra Dua Lipa e Kevin Park, che è stato uno dei principali, tra l'altro, coproduttori e coautori proprio dell'intero progetto Radical Optimism del 2024. Park era spesso elogiato insomma il processo di collaborazione, descrivendo proprio l'energia creativa tra i due, con Dua Lipa come totalmente priva di ego. Un bel complimento, secondo me, in una collaborazione appunto che si è rivelata cruciale per definire il suono psichedelico e variegato dell'ultimo album della pop star britannica.
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music. Music.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: È ripassa di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa Nostra.
5: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: non so se sai, si vocifera di un terzo capitolo del Diavolo Veste Prada, visto il successo del nuovo.
1: Nel senso, non vediamo l'ora.
0: E parrebbe che Meryl Streep, insomma, sarebbe intenzionata a lasciare il ruolo di Miranda e quindi il ruolo di una nuova direttrice, quella un po' solida e abbastanza strong, sarebbe proprio Lady Gaga. Così, questi sono rumors che riusciamo a capire.
1: Che tra l'altro compare nel Diavolo Veste Prada 2, sì, insomma, appunto, esatto. E non ha una bella reazione nei confronti, appunto, del personaggio interpretato da Meryl Streep.
0: No, poi dicono che un po' sembra, insomma, un'immagine di sé che non è proprio il massimo della.
1: Fa una gara tra le due, ecco, chi appunto. È più stra.
0: Vabbè, però,
1: ecco, sono dinamiche che potete andare al cinema a vedere il Diavolo Veste Prada 2 e speriamo a Reveal 3 con Lady Gaga sotto questo ruolo.
0: Saremmo curiosi di vederla, vero?
1: Sì,
0: allora, adesso, in questo sabato sera, sai che arriva anche sempre il momento del non è sabato sera.
1: Sì.
0: No? E quindi
1: dovete mandarci un messaggio vocale 38822 38822 con non è sabato senza quello che avete in programma di fare in questo sabato.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
10: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
11: Se non a dare tutto noi stessi.
12: A cosa serve l'amore?
10: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Sotto a chi tocca, da expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Sabato sera, non è sabato senza cosa? Cosa caratterizza questa serata? Dai,
1: qualsiasi cosa state facendo, raccontatecelo. 38822, 38822. Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, ma prima sequenza mixata.
17: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
4: 100% grandi successi, grandi successi.

0: is Running Out, i Muse, dal 2015, vabbè, questo album, cioè, Absolute. Dicendo,
1: sono passati 11 anni da quel
0: disco. Sì, era il loro terzo album in studio.
1: L'ho consumato, me lo ricordo.
0: Anch'io. Matthew Bellamy e la sua band, esatto. Magnifici.
1: 8:38, non è sabato senza i vostri messaggi al 388-22-388-22 che ci raccontano che c'è una caratteristica che fa sì che questo sabato sia come gli altri, no?
0: Ma un'attività che riservate al sabato.
2: Non è sabato sera senza andare a ballare.
1: Oh.
2: Io ballo country, è bellissimo.
1: Come si fa? Non so come si fa.
0: Dovresti insegnarci un po', amica.
1: Cioè, come si balla il country? Oltre al fatto di avere un outfit ad hoc, no?
0: Di avere queste scarpe, Renzo Di Falco.
1: Esatto, camperos.
0: I camperos, i texani, sicuramente texani. Un cappello,
1: cappello
0: che non è quello che hai
1: il berretto
0: addosso.
1: Mio, no, esatto.
0: E poi una giacca con le frange, sei a posto, no? Un cavallo, possibilmente, se arriva a cavallo.
1: Però non ho capito i movimenti quali sono, adesso mi informo.
0: Adesso,
1: nel frattempo,
0: sì.
1: Intanto se volete noi siamo qua.
0: Un tutorial lo troviamo
1: subito.
0: Tra poco torniamo, rimanete lì.
3: La radio è ancora più smart.
4: Con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E siamo subito con te.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni negozi online.
10: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
0: Non è sabato senza. Qual è l'attività che avete in programma, che avete già fatto e che caratterizza questo sabato? Raccontatecelo al 38822 38822. Intanto

0: When did you get hot, Sabrina Carpenter? I get hot when I move like in a country dance.
1: Cioè, ti mi vedo come ballerino country,
0: vero?
1: Sai?
0: Allora, abbiamo io,
1: ti
0: Roberta
1: manca solo
0: Fiore.
1: L'outfit giusto, ma ci sei. Con i passi ci siamo, li abbiamo provati adesso.
0: Li abbiamo provati adesso, perché questa cosa del messaggio che è arrivato prima dell'ascoltatrice che va a ballare country ogni settimana
1: ha scatenato una serie di altri messaggi di countristi, come si dice?
0: Sì, esatto.
2: Non è sabato senza il ballo country. Oh. Anch'io ballo il country come la nostra ascoltatrice. Quindi? Stasera vado a Parzacco dai Western Friends e dagli Urban Country. Dennis da Verona. Ciao.
0: Un featuring. Abbiamo cercato.
1: Facciamo una festa country
0: difficile.
1: Qui? Oppure sì. Facciamo scambiare i numeri degli ascoltatori, sì. Magari poi loro si divertono.
0: Fanno i gruppi, esatto.
1: Gruppi
0: di
1: country.
0: Comunque non è difficile la coreografia, abbastanza basica. Si tratta di mettere un piede davanti, uno dietro.
1: E se lo dice Renzo Di Falco, che è l'uomo più scordinato del mondo, non è vero.
0: No, hai detto una cosa vera.
1: Non lo so, non ti ho mai visto ballare.
0: Ma country sicuramente.
1: Alla festa aziendale, ma non era country.
0: No,
1: era musica dance.
0: Allora, sentiamo un po' che cosa caratterizza il vostro sabato sera, a parte il country.
3: Per me non è sabato sera senza uscire con gli amici.
1: Con gli amici.
0: Mi raccomando, rientra rientra presto,
1: perché
0: sento la voce.
1: Perché mi sembra anche ancora in tenera età.
0: Esatto.
4: Sono Raffaele e per me non è sabato se non mi sveglio tardi.
0: Oh, giusto?
1: È giusto. Il sabato e la domenica, soprattutto per chi va a scuola, è fatto per dormire.
0: Vero, c'è anche chi dice: mangio, non è sabato sera senza mangiare della pizza sul belvedere del mio paese, mentre mi godo il panorama e trovo armonia in ogni singolo colore del tramonto.
1: Ma
0: c'è
1: che
0: anche della magia.
1: Che oltre romanticismo, che poesia. Oltre
0: che
1: al country abbiamo anche poeti.
5: Non è sabato sera senza pizza e giochi da tavola. Serata giochi da tavola tipo Risico, perché cioè vado a conquistare la vado a conquistare i territori.
1: Vabbè, poi ce lo dici.
0: Io al massimo conosco vicolo, com'è? Vicolo cieco, vicolo stretto, quelli di Monopoli.
1: Dei Monopoli, sì, anch'io Risico poco, ho giocato più a Monopoli.
0: Però questa cosa del giocare giochi da tavola, di ruolo in casa il sabato sera con gli amici un po' nerd, in realtà è uno dei trend del 2026.
1: Ah, vedi? Sì. Tendiamo a chiuderci in casa a giocare. Sì.
0: Adesso che arriva, diciamo, la bella stagione d'estate, un po' meno. Però.
1: Dico questo perché la associo più ad un'attività fatta durante l'inverno.
0: Sì, è vero, è molto invernale come mood, però insomma,
1: però,
0: bravi anche i nostri amici. Si potrebbe fare entrambe le cose.
1: Io gioco a carte sotto l'ombrellone, quindi comunque a mio modo anche quello è un gioco da tavola.
0: E quest'estate farai anche i tuoi passi country.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS.
1: Bisogna aspettare un po'.
0: Fra un anno, insomma, 26-27 aprile 2027, sarà a Milano con due date all'Unipol Dome.
1: Anche perché è uscita appunto recentemente con nuova musica. Questo è il nuovo singolo, quindi si sta dando da fare anche per quanto riguarda il tour che partirà appunto non prima del prossimo anno. Siete su RDS 20:57 di questo sabato 9 di maggio. Renzo e Roberta, tra poco parliamo di.
0: Andiamo al ristorante, andiamo in pizzeria.
1: Chissà perché si mangia sempre quando siamo io in diretta.
0: Hai ragione, stavo notando questo, sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Pronti a ripartire dalla redazione, l'appuntamento è quello con l'attualità. Per noi c'è Gianluca Teodori, siamo da te per tutti gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi.
4: Buonasera, antivirus, sorveglianza attiva in Italia su 4 passeggeri del volo KLM su cui viaggiava la donna poi morta per il contagio in Sudafrica. All'alba di domani a Tenerife, la nave da crociera olandese MV Ondius con il focolaio a bordo che ha causato 3 decessi e 8 contagi accertati. In Libano 7 vittime secondo i media di Beirut nell'attacco israeliano contro un edificio che ospitava sfollati a Sidone. Trump dichiara di attendere risposte presto dall'Iran sullo spostamento di truppe americane dall'Italia. Il capo della Casa Bianca al Corsera ha dichiarato di pensare all'opportunità. E parla Putin dichiarando che la guerra in Ucraina volge al termine. Annuncio nel giorno della parata a Mosca per la celebrazione della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Lo sport, il tennis, il debutto vincente di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 6-3, 6-4 all'austriaco Hofner, passano Bellucci e Cobolli, fuori la Paolini. Il calcio, l'Inter domina la Lazio 3-0 all'Olimpico, 2-0 per l'Udinese al Cagliari, nell'altro anticipo si gioca a Lecce-Juventus. Guillermo Silva, primo uruguaiano della storia in maglia rosa al Giro d'Italia, ha vinto la seconda tappa in Bulgaria. MotoGP in Francia, Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi a Le Mans. Incidente e frattura al piede destro per Marc Marquez. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Dopo un sabato buono su gran parte d'Italia, tornano ad aumentare le nuvole nelle prossime ore, con l'arrivo già di qualche piovasco in Sardegna. Sarà il preludio alla domenica più perturbata, soprattutto al centro-nord. Transiterà un fronte atlantico, riporterà nuvole diffuse con piogge più consistenti tra Liguria e Toscana, però interesseranno poi gran parte delle regioni centro-settentrionali. Al sud qualche piovasco al mattino, però piuttosto rapido e veloce, lascerà spazio poi a un miglioramento del tempo. Le temperature caleranno nei valori massimi al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
3: Sono le 21 e 11 secondi, 13 in questo istante preciso, quindi siamo in diretta.
6: Amici, sì, con noi fino alle 10, fino alle 22, in questo sabato sera arriverà anche poi il party guest. RDS, prima di salutarci ovviamente Dulcis in fondo, last but not least, come dicono quelli bravi, Monica Bellucci
3: sarà con noi prima della fine di questa ora, quindi io vi consiglio insomma di rimanere con noi, anche se voleste portarvi a casa un RDS bag, perché con lei si giocherà per capire un po' il messaggio che ci ha lasciato da tradurre
6: in italiano.
3: In bellucinese.
6: Sì, esatto. C'è il nostro JJ Carrozzo in regia e ci guardate anche dalla televisione, naturalmente 265 digitale terrestre, RDS Social TV.
3: Però è il momento di alzare il volume perché arrivano gli Eiffel 65.
2: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
7: con un successo

0: tutti coloro che sono tornati al proprio paese, magari proprio per questo weekend, a passare insomma due giorni con la famiglia.
1: Giusto, esatto, erano Serena Brancale, Levante e Delia a chiudere la nostra sequenza mixata alle 9:14 in questo momento. Direi che sabato sera ovviamente è quello tipico, no, per uscire, per andare a mangiare una pizza.
0: E attenzione, attenzione perché in alcuni posti, visto che arriva anche la bella stagione, insomma, quindi c'è bisogno anche di fare un po' cassa con i turisti, è di nuovo un po' di moda il trend di aggiungere sovrapprezzi con ingredienti che in realtà dovrebbero far parte dell'alimento.
1: Hashtag scontrini pazzi. Esatto. Diciamo così, abbiamo il primo caso dell'anno, se vuoi, dell'estate, quasi estate 2026.
0: Tra poco ne parliamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: E la migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
9: A maggio.
8: Are you ready?
9: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
8: See you in cinemas.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
13: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
1: Un po' come una serie che ha la sua nuova stagione, arriva anche un'ultima puntata degli scontrini, quelli pazzi spiattellati sui social.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Saif, tu mi piaci tanto, su RDS anche la pizza ci piace tanto, insomma anche e soprattutto di sabato sera.
1: È una delle poche certezze che avevamo, che gli ingredienti, certo, insomma, base
0: quelli
1: della
0: sono,
1: pizza margherita,
0: tipo
1: pomodoro, mozzarella e basilico.
0: Oh, un goccio d'olio, probabilmente, possibilmente evo, però insomma, ecco, più o meno.
1: Una delle poche certezze della vita.
0: Oh sì, esatto.
1: Ci hanno scardinato anche quella, perché a quanto pare incomincia a diffondersi con questo virus che arriva solitamente d'estate, di scontrini pazzi. In questo caso, insomma, andiamo in Puglia, dove in provincia di Bari pare che un gestore, insomma, di una pizzeria abbia messo il basilico ad un sovrapprezzo di un euro sulla pizza.
0: Quindi dovrebbe essere un ingrediente imprescindibile, no, della ricetta della margherita, o comunque un plus, che però non puoi far pagare un euro. E invece, siccome il prezzo della margherita è 7 euro in quel locale, in quella pizzeria, con l'aggiunta di basilico equivaleva a un esborso di un euro ulteriore. Quindi la pizza veniva a costare 8. Le polemiche, ovviamente, visto che poi non è tanto la cifra in sé, cioè non lo definirei uno scontrino pazzo, quanto un'aggiunta esageratamente folle,
1: sì,
0: se vuoi,
1: un'aggiunta,
0: no?
1: Veramente
0: ecco,
1: strana.
0: Bastava metterla a 8 euro con presa di basilico, non avrebbero fatto nemmeno tutte queste storie, perché più o meno in varie parti d'Italia
1: succede,
0: insomma,
1: anche perché il basilico non è stato richiesto dal cliente, è stata richiesta una margherita che è arrivata con il basilico e quindi è stato messo un sovrapprezzo dal gestore senza neanche una richiesta, appunto, dell'utente, del cliente.
0: Ovviamente è
1: dalla pizza
0: virale,
1: al tramezzino tagliato in due, al piatto portato in più,
0: portato.
1: Insomma, se ne sentono un po' di tutti
0: ogni
1: i colori.
0: Estate.
1: Quindi ogni estate, d'estate arriva questo virus. Quindi, amici, magari facciamo occhio, chiediamo un'informazione in più, magari risultando anche un po' rompiscatole, però almeno sappiamo che non abbiamo sorprese quando ci facciamo fare lo scontrino.
0: Oppure, se per sicurezza, se siete nel dubbio, prendete una foglia di basilico da casa vostra, mettetela in tasca, mettetela sulla pizza, così non dovete pagare.
1: Girate con la pianticella, la comprate un attimo al supermercato, ve la
0: vi costa
1: dietro.
0: Sicuramente meno dell'euro.

0: It's you, Avicii, su RDS.
1: Questo sabato sera in cui insomma abbiamo parlato di cibo principalmente, ma anche di scontrini e di sovrapprezzi un po' antipatici, quindi facciamo attenzione, rinnovo così.
0: Attenzione,
1: insomma.
0: A proposito del portarsi il basilico da casa, come suggerivo, c'è un'ascoltatrice che ha mandato adesso un messaggio e dice: voi scherzate, ma io quando avevo la mia pizzeria c'erano dei ragazzi che si portavano addirittura le bottiglie di acqua da casa.
1: Posso dirti che io ho avuto un'esperienza con le bottiglie di vino portate da casa?
0: No,
1: ho accompagnato dei turisti non italiani, insomma, per una sorta di
0: viaggio di giro
1: all'isola d'Elba, arabi. Ho fatto un po' da interprete e loro al ristorante, io dovevo cercare il ristorante, organizzare il spostamento, al ristorante arrivavano con la bottiglia di vino.
0: No.
1: Io un pochino mi vergognavo, però per me era lavoro, quindi mi sedevo al tavolo e bevevo il vino con loro.
0: Vabbè, chiaro,
1: però,
0: dovevi farlo. Però insomma, a quel punto è meglio fare un asporto, cioè meglio fare un delivery, portarla a casa e mangiare a casa invece di... Vabbè, comunque ragazzi, ognuno fa come vuole, purché nei limiti del rispetto del lavoro degli altri, questo è chiaro. C'è Francesco Gabbani.
1: La novità musicale.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità. New music. Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: Roy Orbison, You Got It, alle 21.37 di questo sabato 9 di maggio. Renzo e Roberto, tra poco insomma arriverà lei, la star, la special guest di questo sabato sera.
1: Arriva per ultima, che si fa attendere, ovviamente, come è il trattamento che va riservato a una star di questo calibro, visto che insomma ha un contratto di esclusiva con RDS che costa milioni e milioni di euro. È così, ragazzi, questo
0: però
1: gioco
0: purtroppo
1: si fa su.
0: Insomma, come al solito lei è impegnata nei set cinematografici, perché è sempre in giro a registrare film, e quindi ci lascerà un messaggio che dovremmo decriptare.
1: Esatto, e toccherà a voi. Quindi se volete giocare con Monica Bellucci e provare a vincere la RDS Bag, quindi venire in diretta con noi,
0: dovete mandare un messaggio vocale al 38822 38822. Voglio giocare con Monica.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Citeri.

0: dettaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online.

0: Online, Pandora.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Sta per arrivare Monica Bellucci, quindi se volete giocare con lei per vincere ovviamente la RDS Bag, dovete scrivere voglio giocare con Monica. 38822 38822.

0: the times, Harry Styles, segni del tempo che lei
1: che
0: sembra
1: passa.
0: No, che a lei sembra non, ah, certo. non scalfire per niente.
1: Minimamente è una
0: la star.
1: Star
0: sta arrivando e lei
2: avec le DSV, come vincerai se le parole incrociate indovinerai.
1: Oh, la nostra Monica Bellucci che ci ha mandato un messaggio perché al lavoro sul set non può avvenire insomma da qualche settimana,
0: ma ci lascia sempre un messaggio vocale sì, insomma sì. per partecipare insomma con noi
1: sì,
0: la nostra...
1: per farvelo tradurre in qualche modo. E i malcapitati, dico malcapitati perché la mission è veramente difficile, sono Flavia e Maurizio stasera. Ciao Flavia.
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
1: Come stai?
3: Tutto bene, grazie. Siamo in viaggio.
1: Siete in viaggio, tornate da Latina, state andando a Napoli e quindi insomma diciamo tra un chilometro e l'altro avete detto ma sì, proviamo a portare a casa anche una RDS bag.
3: Sì, ci proviamo sempre.
0: Allora senti, sai come sapete no come funziona, avete due tentativi, vi faremo ascoltare l'audio messaggio lasciato da Monica Bellucci, in due tentativi dovreste indovinare, se non riusciste gli ascoltatori potrebbero sfilarvi da sotto il naso l'RDS bag.
1: Quindi il consiglio che vi diamo è quello di carpire il più possibile anche le parole in cui siete in difficoltà, non fa niente, buttatevi che poi magari tra un tentativo e l'altro riuscite a ciuffare un po' il senso di questa
0: seguite
1: frase.
0: Seguite l'istinto. Okay. Pronti?
3: Va bene.
0: Andiamo.
3: Vai.
0: Col
3: siamo
0: primo.
3: Pronti, sì.
4: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua madonna che è figlia di una divinità. Me non l'ha mai detto.
3: Ok.
1: Allora, cosa dice Monica?
3: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua nuova donna di essere il figlio di una divinità. A me non l'ha mai detto.
1: Allora, più di qualcosa c'è, corretto, ma attenzione ai dettagli e ai particolari, quindi te lo facciamo risentire una seconda volta e vedi tu, eh.
3: Ok.
4: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua madonna che è figlia di una divinità. Me non l'ha mai detto.
1: Allora.
3: Ok, ho capito. Allora, sono furiosa perché Vincenzo ha detto alla sua nuova donna di essere figlia di una divinità e a me non l'ha mai detto.
1: Come facciamo adesso? Allora, c'è una, diciamo, Karel sul nome.
0: Sul
3: Vincenzo,
0: nome.
3: No?
0: Com'è il suo ex marito era?
1: Cioè, questo nome va tradotto in
0: France.
1: In France.
0: France.
3: Ah, Vincenzo.
1: Ecco, quindi ridiciamola.
3: Vincenzo.
1: Sono furiosa.
3: Perché Vincenzo ha detto alla sua nuova donna di essere figlia di una divinità e a me non l'ha mai detto.
1: E te la diamo buona, dai!
3: Brava Flavia.
1: Sì,
0: Flavia,
1: era
0: dai.
1: Vincenzo che ci aveva un po'. Guarda, in un'altra occasione avremmo dovuto passare la parola agli ascoltatori.
0: E invece
1: però...
0: no, stasera ci sentiamo Clementi
1: sentiamo,
0: e poi
1: sì.
0: ti sei insomma soffermata.
1: Ti sei buttata,
0: su,
1: sì, sì, va
0: su
1: bene,
0: un
1: va
0: nome
1: bene.
0: Insomma.
3: Grazie.
0: Quindi sei stata brava, ti porti a casa l'RDS bag.
3: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a te,
5: ciao,
0: Flavia.
5: Ciao,
0: buon rientro. Ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando.

0: Enter Man Child alle 21:58 di questo sabato 9 maggio, ed è lei a portarci, insomma, alla fine di questo appuntamento con Renzo e Roberta.
1: Sì, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
0: Abbiamo fatto, secondo me anche discretamente bene.
1: Beh,
0: lasciamolo dire agli ascoltatori,
1: meglio,
0: ma speriamo di essere stati in una piacevole compagnia.
1: Esatto.
0: Siamo anche riusciti, insomma, a regalare una RDS bag a Fulvia.
1: A Fulvia, la nostra amica, che insomma è riuscita a indovinare quel che Monica Bellucci, col suo modo, col suo accento, col suo. Quella
0: è sempre un po'.
1: Così.
0: Domani ritorna
1: quindi, dalle 5 ritorniamo anche noi, dalle 17, quindi non
0: fino
1: mancate.
0: Alle 21 tornerà anche l'appuntamento con Monica e tante altre cose, insomma, bollono sull'impentola, quindi
1: esatto. Allora,
0: ve le sveleremo.
1: Fatemi ringraziare e salutare il nostro JJ Carrozzo che si è occupato della regia, e vi lasciamo al party RDS con Francesca Romana ed Andrea.
0: Grazie a Renzo Di Falco, grazie,
1: grazie
0: a tutti voi, buon sabato sera e a domani.
1: Fate bravi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Ancora in relazione RDS per salutare il nostro Gianluca Teodori.
3: Buona serata.
2: Gianluca, con te un minuto di notizie, i fatti principali dell'attualità di oggi. Sentiamo.
3: Putin, la guerra in Ucraina volge al termine, pronto ad incontrare Zelensky dopo un accordo, anche a negoziare con l'Europa. Il presidente russo parla dopo le celebrazioni di Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale e indica anche il possibile mediatore dell'UE, l'ex cancelliere tedesco Schröder. Trump attende risposte dall'Iran. Al Corriere della Sera dichiara di riflettere sullo spostamento di truppe dall'Italia, assente quando ne avevamo bisogno, ha detto. Nuovi attacchi israeliani intanto nel Libano del Sud. Antivirus, 4 italiani sotto osservazione, erano sul volo KLM insieme alla donna deceduta poi in Sudafrica. Domani la nave del focolaio arriva alle Canarie. Il tennis, Sinner, debutto vincente al Foro Italico 6-3-6-4, all'austriaco Hofner passano anche Bellucci e Cobolli, eliminata la Paolini. Il calcio, la 36esima della Serie A, Inter senza problemi nell'anteprima della finale di Coppa Italia, 3-0 all'Olimpico alla Lazio, Juventus in vantaggio a Lecce 1-0 a inizio ripresa, successo per l'Udinese 2-0 a Cagliari. Ciclismo, il primo leader uruguaiano nella storia del Giro d'Italia, Guillermo Silva, vince la seconda tappa in Bulgaria e conquista la maglia rosa. MotoGP, Martin Bagnaia Bezzecchi, il podio della gara sprint in Francia a Le Mans, caduta e frattura al piede destro per Marc Marquez. Questa è RDS.
4: Let's go, buonasera, questo è Party RDS, salve, ben ritrovati, è sabato sera, staremo insieme fino a l'una con la musica, quella con i BPM belli alti. Io sono Francesca Romana D'Andrea, in regia c'è Luca Berardinelli che stasera sarà anche vostro. Bella la storia di Tom Jones che a 60 anni è tornato famoso, sarà un po' arenato con questo.

0: RDS. Party RDS. Il sabato sera dalle 22 all'una la festa è con noi.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È

0: sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
2: Un po' come accadeva ai tempi delle medie, forse, perché poi al liceo queste cose non si fanno più. Quando nessuno ti dava un soprannome, te lo davi da solo perché ti volevi sentire parte del gruppo, ti volevi sentire integrato. Stessa cosa ha fatto Pitbull, che si è autonominato Mr. Worldwide. Autosoprannominato Mr. Worldwide.
3: Party RDS.
4: Mr.

0: in giro, il divertimento del sabato sera è con Party RDS.
1: Party RDS.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Sabato sera insieme con questo Party RDS ci siamo noi, Francesca Romana D'Andrea, Luca Berardinelli in regia, ci siete voi dall'altra parte, ovviamente non possono mancare gli anni 90, proprio portano bene in questo Party RDS, anche perché è sempre l'annata più richiesta, quando siamo in onda ci richiedono sempre pezzi dance anni 90, evidentemente hanno lasciato il segno, sì.

Aria RDS fino a luna insieme. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, vi saluta anche Luca Berardinelli in regia. Mi ha proprio espressamente chiesto, mi raccomando salutami tutti, e io lo faccio perché sono una persona educata. Che bello, che bella notizia, Gigi D'Agostino sarà a Roma a luglio in estate, dai, che bello. Poi gira anche tutta l'Italia, tranquilli.

0: è Party RDS.
1: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: E mio nipote.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
6: Devi fare il piano, eh? Ora...

0: coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto.
9: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì.
9: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Non ci molla, non ci vuole mollare e onestamente siamo molto contenti di questo. Bob Sinclair viene spesso in Italia per fare serata per i suoi DJ set e poi secondo me ne approfitta e si fa la vacanzina in Italia, capito? Si mangia, no? Le cose buone, il vinello, DJ set, io lo vedo così. Lo vedo uno che sa vivere proprio bene Bob Sinclair, me lo immagino così.
11: Party RDS. Party RDS.

0: am the party. I successi più ritmati per divertirsi. Questo è Party RDS.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
4: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
3: Are you ready?
4: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
3: See you in cinemas.
4: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Da 7 maggio, solo al cinema.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: A volte il nome d'arte è necessario. È necessario perché i tuoi genitori decidono di chiamarti Thorsten Fenslau e quindi forse ad oggi sarebbe stato anche figo come nome, però negli anni 90 dovevi avere qualcosa di un po' più immediato, più international, e quindi sono nati i Culture Beat. Questo è loro, Mr. Bane.

0: bene, allora se siamo tutti d'accordo io vi saluto, ci ridiamo appuntamento sabato prossimo a partire dalle 22 con Party RDS. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, ciao anche al nostro Luca Berardinelli che ci ha scortati in questo party di sabato sera, e tanti baci, fate i bravi sempre su RDS.
1: Party RDS.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Andiamo, l'una e un minuto in questo preciso momento, e dopo il pari RDS ci ritroviamo qua nella notte dei guerrieri come ogni weekend, come ogni fine settimana. Io sono Corrado Trisoglio, sono pronto se vorrete a passare con voi le prossime 4 ore, ci porteranno diritti alle 5, però subito entriamo nel vostro mondo perché sapete che la notte dei guerrieri parte proprio con l'appello dell'una, quindi se volete salire a bordo lo potete fare immediatamente per raccontarci cosa succede lì fuori. 38822 38822, un grande classico subito del boss. Cominciamo così questa notte, questa è Born in the USA.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo senza